0: Questa nuova stagione del Pippo Ve Lo Show con Nude Look. Stamattina Pippo, è scesa veramente di casa senza vestirsi, mi sembra una bella idea, veramente.
1: Mi sembra un bel esordio per iniziare questa nuova stagione. È un nude look che utilizzavo anche negli ultimi tempi.
0: Nude look, sì.
1: Bene. Allora, buongiorno, 31 di agosto. E finché si legge agosto è ancora estate, ma poi il caldo che fa?
0: Agosto, moglie mia, non ti conosco. Ma non ma poi fa rima agosto con conosco? Boh. Vabbè,
1: dai, che si parte ufficialmente.

0: Ti sei dato la pazza gioia?
1: Sì, allora noi oggi siamo tornati, facciamo subito una raffica, sentiamo gli italiani al telefono. State tornando anche voi oggi per la prima volta al lavoro dopo le vacanze? 347 490 0042.
0: Veramente apriamo il centralino, no? Allo 081 546 1212.
1: È vero, ho detto 347.
0: Quindi hai detto 347.
1: No, sto dormendo, ragazzi.
0: Il tempo che ci riorganizziamo.
1: No, il tempo che mi risveglio mentalmente. Allora,
2: Ma zero proprio.
1: 081 546 1212. Se vuoi chiamarci adesso, chiama e ci dici se oggi anche tu riprendi. Così tra tutti quelli che riprendono ci capiamo, Adriano. Perché è faticoso.
0: Se oggi avete ripreso, se invece avete ripreso già da un po', se non siete mai andati via, se avete sempre lavorato per tutto il periodo di agosto, se andrete in ferie poi per la settimana di settembre. Quindi 081 546 1212, chiamate adesso, il centralino è aperto, diamo giusto il tempo alla nostra redazione insieme alla regia che salutiamo di organizzarsi.
1: Sì, sì, c'è Picca in regia, c'è Anna Chiara, stamattina siamo tornati tutti in gran spolvero e c'è anche Peppino lì in alto, lo salutiamo e lo abbracciamo e lo ricordiamo così come era prima delle vacanze, non è più lui, hai visto?
0: No, è vero, è cambiato. Dopo,
1: abbiamo Lucio. Ciao Lucio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Lucio, anche tu torni oggi?
3: Oggi si riprende.
1: Che lavoro fai, Lucio?
3: Io sono un anestesista rianimatore.
1: Mi sa che hai bisogno anche tu della rianimazione, Lucio.
3: Non ne parliamo.
1: Esatto, non ne parliamo.
0: Lucio, quanto tempo di vacanza hai fatto?
3: Proprio.
0: Quanto tempo di ferie?
3: No, abbiamo fatto una serie di giorni, però siamo stati su al fresco.
0: Ah,
3: e
0: bravo.
3: Quindi questo rende ancora la cosa più difficile.
0: Più traumatica.
3: Traumatica. Perché
1: senza se e senza ma, io dico che il prossimo tra Pica, Anna Chiara e Adriana, che tipo ad aprile prossimo dirà non vediamo l'ora che arrivi il caldo, credo che non uscirà vivo da questa azienda, ve lo dico già da adesso.
3: E tu considera farlo in ambulanza
1: appunto.
0: No, infatti è vero.
1: Lucio in Africa, ti lasciamo al volo.
0: Dai, buon lavoro.
1: A te. Ciao, bentornato. Ciao.
0: Matteo, buongiorno. 081 546 1212. Ciao Matteo, benvenuto.
4: Buongiorno, bentornati, è un piacere.
1: Grazie anche per noi, Matteo.
0: Anche tu torni oggi? Primo giorno di lavoro?
4: No, sto andando al lavoro, però non è il primo giorno.
1: Va bene, ma fa niente, allora non c'entri niente qua. Grazie, chissà te e buona giornata. 081 546 1212. Ma scusa, ma se io dico dobbiamo parlare con quelli che oggi ritornano.
0: Ma c'è chi ci vuole salutare e chiama.
1: Ho capito, ma allora dobbiamo parlare con quelli che ricominciano pure oggi.
0: Sarà
1: pure un cagazzo, ma Lucia, buongiorno.
0: Ciao,
5: buongiorno, ben rientrati. Che bello,
1: grazie.
5: Non vedevo l'ora.
1: Anche tu torni oggi al lavoro, Lucia?
5: Ma che io non ho ancora smesso.
1: E allora
0: vedi?
1: Anche Lucia non c'entra
0: anche
1: un cazzo. Grazie mille, Lucia. Kiss a te e buona giornata.
0: Ciao,
1: 081 546 1212. Abbiamo Francesca.
0: Ciao, Francesca.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Noi in ferie completamente zero perché abbiamo avuto la brillante idea di sposarsi a settembre.
0: Quando? Quando?
6: Il 12.
1: E tanti auguri. Stammi bene. Grazie.
6: Grazie.
1: Kiss a te. Ciao. 081 546 1212. La chiamata è per chi torna oggi al lavoro.
0: Ma
1: come
0: evidentemente
1: noi.
0: Evidentemente molti sono già tornati e molti non sono andati
1: e
0: via.
1: Titi.
0: Allora abbiamo Nicola. Ciao Nicola, benvenuto.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Sì.
7: Siete dei grandi. Oggi è il primo giorno di lavoro.
1: Bravo Nicola.
0: Meno male. Ma
1: dal 7 agosto che ha smesso.
0: Hai finito il 7?
7: Sì, poi sono chiuso in me stesso per questa cosa. Mi sono chiuso in me stesso.
1: Mi sei chiuso in me stesso per questo caldo pure che abbiamo affrontato quest'estate. No?
7: Ritornare al lavoro è una tristezza.
1: È una tristezza, è vero. Ma tu pensa, io devo vedere ste facce, Pica. A malinconia fatta persona, proprio incarna la malinconia. E torna stamattina.
0: Pensa a noi come stiamo, cammavere a te. Pensa a noi, che disperazione.
1: Grazie mille. Chissà te. Era Nicola, giusto?
0: Ciao Nicola, baci. Andiamo da Simona, buongiorno.
8: Ciao.
1: Ciao Simona, buongiorno.
0: Allora torni oggi?
8: Oggi riprendo
1: brava.
8: A lavorare.
1: Grazie.
8: Con la grinta.
1: Bravissima.
8: Che mi contraddistingue.
1: Brava, così mi piace. È che
0: ironica,
1: lavoro fai, Simo?
0: Questa cosa che hai detto?
8: Com'è?
0: Hai ironica, no?
1: No, non credo.
8: No, al contrario.
0: Ok. Brava.
1: Senti Simona, che lavoro fai? Ragioniera. Allora noi ti diamo un bacio grande e ti auguriamo una bella stagione.
8: Grazie, grazie per la compagnia che fate tutte le mattine.
1: Grazie a te. Ciao.
0: Allora abbiamo Ferdinando. Buongiorno Ferdinando.
2: Buongiorno a voi e a tutti. Kiss kiss.
0: Anche a te, come stai? Riprendi oggi?
2: Male, sì. Sto ai traghetti a Messina, sto tornando a Castellammare.
1: Castellammare di Stabia, la città che ha dato i natali ad Anna Chiara, tra l'altro, la nostra Anna Chiara, le ha dato i natali e anche qualche capodanno.
2: Grande.
1: Prego.
2: Ti ho seguito pure in passato.
1: Grazie mille.
2: E alle due devo montare direttamente, torno e vado direttamente a lavorare.
0: Quindi stai tornando proprio adesso dalle vacanze?
2: Sì, sto nei traghetti a Messina.
1: Bene. Grazie mille.
0: Buon rientro, ciao Ferdinando.
1: Grazie,
0: ciao,
2: buon
0: Ferdinando.
2: Lavoro ragazzi, buon rientro a voi, kiss kiss.
1: Andiamo sotto la doccia.
9: Le canzoni sotto la doccia.
10: Dale, mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere.
0: Questo è il pezzo più cantato nelle serate karaoke,
1: sì,
0: vero?
1: La regina dei karaoke insieme a suo padre e sua madre che interpretano spesso. Lui fa Celentano, lei fa Mina Teresa. Tra l'altro sì, una mina, diciamo, vagante.
0: Mina vagante.
1: Esatto.
0: Acqua e sale dal 1998. Buongiorno.

0: Non so se tu ci hai fatto caso, ma quando al karaoke si canta sta canzone, molte interpreti di Mina pensano di essere Mina.
1: Beh, si ma ci devi credere.
0: Come se fosse Mina, sì, sì, sì.
1: Ci devi credere. Beh, per lei fare delle interpretazioni, ci devi credere.
0: Mina, tu sei una stunatona.
1: Ma ricordiamo che Pippo Pelo comunque vanta un premio importantissimo nella sua carriera, sì, perché hai vinto come...
0: Un karaoke?
1: Hai vinto cantando, un karaoke.
0: Cantando la storia... no, aspetta, come si chiama? La forza della vita, di Paolo Vallesi.
1: Vince come miglior cantante al karaoke,
0: ho una coppa a casa, vincitore karaoke, ovviamente non è nominato, cioè non c'è il nome sopra,
1: certo,
0: però è stata organizzata una serata in un ristorante, io mi sono...
1: Ed era l'unico a partecipare.
0: Cimentato a cantare, c'era pure la coppia che cantava a Questale, ci mancherebbe. E ho cantato e ho vinto la coppa, ho la coppa a casa numero uno del karaoke.
1: Bravo, conservala.
0: Con la forza della vita di Paolo Vallesi.
1: Va bene, allora questo invece era uno dei pezzi che ci avete segnalato nelle canzoni sotto la doccia nel nostro...

Ci schissa a te che parlare dell'ambiente non è solo una questione seria, ma è l'unica priorità. Chi schissa a te che sei fiera di insegnare ai tuoi studenti l'amore e il rispetto per il nostro pianeta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Rodrigo, Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno.
1: Allora, ancora buongiorno. Siamo pronti a regalare, Pippo, i gadget ragazzi, di Radio Kiss Kiss. Esatto, ricominciamo a regalare i nostri gadget.
0: Esatto. Regaliamo dei gadget.
1: In che modo? Lo scopriamo subito, perché vi facciamo ascoltare la voce di un personaggio famoso, di un personaggio noto.
2: E voi dovete
1: indovinare chi è il personaggio in questione. Siamo
0: allora
1: pronti?
0: Mi raccomando, noi siamo tornati stamattina, quindi fatevi il segno della croce. Noi ce lo siamo fatti già stamattina, se siete cattolici, se no fatevi qualsiasi segno volete farvi. L'importante è che affrontiate il nostro programma con tutti i crismi. Adriana, stamattina quanti crismi hai?
1: No, Pippo, crismi non ne ho, ma c'ho frizzi e lazzi.
0: Ah, sei frizzi e lazzi. Lo sai,
1: no? Io
0: quanti
1: sono
0: frizzi?
1: Parecchi.
0: E quanti lazzi?
1: Ne vorrei di più.
0: Ce ne sono anche dei lazzi amari?
1: Sì, tantissimi.
0: Esatto. Lazzi dolci e lazzi amari. Vabbè.
1: Allora, pronti? E inviate subito una nota vocale se avete riconosciuto la voce in questione al 347 490 0042. Prego.
3: Perfect when that happens.
0: E?
1: No, vabbè, non si capisce niente.
0: Puoi abbassare
1: Dai,
0: un po' la base, per favore, che non si capisce niente.
3: Perfect when that happens.
0: Ma chi è? Ma che facile.
1: Pica ha detto che è facilissimo. Noi abbiamo scelto di non saperlo prima.
0: Ma non è facilissimo. Ma... Allora, se volete i gadget di Radio Kiss Kiss, mandate un WhatsApp audio al 347 490 0042. Adesso ci dovete dire chi è, di chi è questa voce. Prego.
3: Perfect
1: sentiamo.
3: When that happens.
0: Che dice, scusa?
3: Perfect when that happens.
1: Sembra un lamento.
0: Che cosa dica? Ma che è?
1: Vabbè, 347 490 0042 tra un po' raffica di notte.
3: Perfect when that happens.
1: Chi è?

0: su Radio Kiss Kiss abbiamo fatto la domanda ai nostri ascoltatori, abbiamo fatto sentire la voce, diciamo, misteriosa, e abbiamo chiesto di chi è questa voce. Chi indovina porta a casa il pacco gadget.
1: Allora, sentiamo 347 490 0042, questo è il numero attraverso cui mandare una nota vocale.
0: Se
1: con
0: non
1: il nome del personaggio,
0: vediamo dei, che ne so, degli aiutini,
1: qualche,
0: no?
1: Indizio.
0: Qualche indizio.
1: Però dalla regia ci dicono che non ce n'è bisogno perché la voce è molto molto riconoscibile.
0: Loro
1: noi non
0: dicono,
1: l'avevamo riconosciuta.
0: Io l'ho riconosciuta.
1: Va bene. Questa è la voce?
0: Sembra una donna di una certa età, questo mi sembra, a sentire sta voce.
1: Pare di no,
0: poi non
1: pare
0: so di chi
1: no.
0: sia, va bene.
1: Sentiamo.
2: Secondo me è Belen Rodriguez.
0: No, ma sarà un'anziana.
1: Sai che dalla tonalità avevo pure io pensato a Belen Rodriguez, ma no, non è Belen, non è
0: no,
1: lei.
0: Non è Belen Rodriguez, grazie mille, prego. Chi è?
2: Secondo me è Belen Rodriguez.
0: Sempre lo stesso messaggio, picca. Ha qualche
3: Ciao,
0: problema?
3: Sono Montalto Fugo, per me è Maravenier.
0: Montalto U.
1: No, non è Maravenier.
0: Su autostrada c'è scritto Montalto U. E io per anni non sapevo cosa fosse quella U. È Montalto U Fugo.
1: Come?
0: Montalto U Fugo. E lei era l'ascoltatrice
1: ah,
0: era di
1: okay,
0: là.
1: Ok, ok.
0: Sì, prego.
1: Vai, sentiamo.
4: Ornella Vanoni.
0: Non è Ornella Vanoni, però anch'io avevo pensato a quell'età lì, più o meno. Mm. Però mi dicono lì no.
1: Più giovane.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Valentina. Per me è Ornella Vanoni.
0: Non è Ornella Vanoni.
1: No.
0: Ci dispiace, grazie.
6: Ciao, sono Anna Luce da Potenza. Per me è Billie Eilish.
0: Billie Eilish, no, non è Billie Eilish. Io non so ancora che mestiere faccia questa signora che ha questa voce. È una donna?
1: È una donna, sì, sì.
0: Ah, ok, su
1: questo. Una donna, è una donna. Okay. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, a me sembra Valeria Marini.
0: Non
2: Ciao.
0: È Valeria Marini, grazie. Diciamo
1: possiamo
0: che parla
1: dire...
0: in inglese, no?
1: Parla in inglese, possiamo dire che non è italiana.
0: Non è italiana.
1: Sicuramente non è
0: Valeria
1: italiana.
0: Valeria Marini parla in inglese così.
7: Buongiorno, sono Federico.
0: Ciao Federico.
7: La voce è quella di Amleto.
0: Amleto? No. È una donna. Che
1: mi ti è venuto in mente? No, no, sentiamo ancora.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Bentornati. Riccardo da Catania, secondo me è la Stitch.
0: Chi no. è? La Stitch. E chi è?
1: Oh?
0: Ma chi è?
9: Il cartone animato.
0: Il cartone animato.
1: No, no, no, no.
0: Di
1: no.
0: quale?
9: Lillo e Stitch.
0: Lillo e Stitch. Non erano Lillo e Greg?
1: Lillo e Stitch.
0: Andiamo avanti, vai.
1: No, no, però
0: grazie.
1: No.
10: Ciao, sono Anna da Saviano.
0: Ciao Anna.
10: Di Napoli e per me è Jennifer Lawrence.
0: Jennifer Lawrence. No,
1: no,
0: non,
1: non
0: è Jennifer,
1: Jennifer
0: Lawrence.
1: No, no, non no, è un'attrice.
10: No.
1: Ok.
0: Io non capisco.
1: A ma me... ci dai un estratto in più così si capisce meglio?
0: No, vabbè. Prego.
11: Giovanni da Sorrento.
0: Ciao Giovanni.
11: Madonna.
0: Madonna, no, non è Madonna. No. No, no, no, no.
1: Diciamo che è più giovane. Vai, questo possiamo dirlo. Più giovane ed è non è italiana.
12: No. Sono Antonio da Bari di nuovo.
13: Io non so ancora.
12: Virginia Raffaele.
0: Non è Virginia Raffaele.
1: Che imita Belen.
0: Che salutiamo con un grande bacio.
1: E la abbracciamo e la salutiamo affettuosamente. Poi...
14: Secondo me è Julia Roberts. Tirando da Castellammare di Stabia.
0: Non è Julia Roberts, no. Mi dispiace, caro Ferdinando, ha detto, giusto?
1: Sì.
15: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Ciao, buongiorno.
15: Chi da Maranello, la voce per me è Whoopi Goldberg.
0: Whoopi Goldberg. Dice Titti da Maranello, l'indizio è che è una cantante, va bene? Possiamo dirlo, è una cantante.
1: Molto, molto famosa.
0: Molto famosa.
1: Ovviamente.
16: Sì, sì. Ciao, buongiorno, sono Vincenzo da Parma. Secondo me è Meryl Streep.
0: Non no, è Meryl no, Streep? No. Non so se abbia mai cantato, è un po' come Bersani. che Anna Chiara ha scambiato per, diciamo, c'è stato uno scambio di persona, di persone, di personaggi.
17: Ciao, noi siamo Carmine e Marianna, secondo noi è Beyoncé.
0: Beyoncé.
1: No, non è Beyoncé.
0: Non è Beyoncé, ma poteva essere pure.
1: Sì,
0: no?
1: Come no? Ma non è
18: secondo
1: Beyoncé, però è una cantante.
18: Jennifer Lopez.
1: No,
0: non
1: è
0: Jennifer Lopez.
1: Lopez.
0: Grazie mille, ciao, Kiss Kiss a voi.
19: Ciao, Radio Kiss Kiss, secondo me è Lady Gaga.
0: Ma sti gadget a chi li dobbiamo regalare? No, non è Lady Gaga, state sbagliando tutti.
1: Non
0: ma...
1: è Lady Gaga. Se vi do quest'altro indizio indovinate subito.
0: No, non lo dire allora.
1: Non lo dico?
0: No.
1: Non lo dico.
0: Dai,
1: vai, vediamo un altro giro.
0: Devono soffrire fino alla fine. Vediamo se indovinano.
1: Sei bloccata la macchina.
0: Mamma mia, sta
1: che
0: dando i
1: fa
0: numeri.
1: Fa venire fuori tutti i messaggi. Dai, sentiamo. Allora, qualcuno scrive, vabbè, no, abbiamo detto
11: buongiorno,
1: che
11: secondo
1: non è
11: gelo. Me è Anastasia.
1: Anastasia. No.
3: Allora, dalle Repubbliche Marinare è arrivato anche Max Vitale, direttamente da un galeone della regata delle Repubbliche Marinare, sì sì. Vai, prego.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Sara da Reggio Emilia. Ciao, secondo me è Dua Lipa.
3: È Dua Lipa!
1: È Dua Lipa!
3: Sì! Ragazzi.
13: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, Vincenza da Napoli, bentornati.
3: Grazie.
13: Per me è Dua Lipa.
3: È Dua Lipa, sì!
18: Ciao Radio Kiss, Riccardo da Milano. La ciao, voce Riccardo. In questione è sicuramente Dua Lipa.
3: Oh, io non avevo capito.
20: Ciao da Stella e Carmine, in ritorno verso il nord, per noi è Dua Lipa.
3: A me sembrava più adulta.
21: Ciao, sono Sabina da Roma, per me è Dua Lipa.
3: Dua Lipa, bravi.
1: E chissà allora, se De Martino col suo entourage artistico riuscirà davvero a portarla a Sanremo.
3: Allora
1: dicono.
3: Ricordiamo che Anna Chiara adesso si occuperà di capire chi per primo ha detto è Dua Lipa, mm-hmm, tra quelli che l'hanno detto, perché sono arrivati poi tanti messaggi dopo il nostro indizio. Una cantante.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Sara da Reggio Emilia.
1: Sara,
13: secondo me è Dua Lipa.
3: Allora a brava. Sara da Reggio Emilia vai il pacco gadget che consegnerò io!
1: Addirittura?
3: Sì.
1: Va bene.
3: Va bene.
1: Complimenti, Coco. Sara!
22: Vada. Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala.

0: Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:39, ma sai che c'è una nuova tendenza, Pippo?
1: Qual è la tendenza?
0: Che è quella di fare le cose da soli.
1: Esatto.
0: Cioè, più fai cose da solo e più sei cool, non sei cringe.
1: Io ne faccio un
0: tanto per usare
1: cose
0: modelli
1: da solo, ma tantissime.
0: Allora, tipo, la cosa che ti spaventava
1: andare,
0: cioè,
1: a pranzo,
0: ti metteva a disagio,
1: o a cena da solo, adesso amo.
0: Vai proprio da solo?
1: Qualche volta sì.
0: E sai,
1: quando
0: che
1: voglia sì, perché no?
0: Soprattutto al ristorante, quando si va da soli, pare che i camerieri, comunque le persone che lavorino al ristorante, abbiano più cura di quelli che vanno a mangiare da soli.
1: Però te la dico sinceramente, adesso non voglio fare il tipo che se la tira. Il problema è che se vado a mangiare da solo qui nella nostra regione, le persone quando ti vedono da solo e ti riconoscono, non si fanno problemi a venirsi a sedere accanto a te e cominciano a parlare, diventa un problema. Preferisco andare a mangiare da solo quando sono in posti in cui non
0: ti conoscono.
1: Non sono conosciuto.
0: E dove non ti conoscono?
1: Quando vado all'estero, per esempio.
0: Pelò.
1: Mi piace a Formentera, per quest'estate spesso ho pranzato da solo.
0: Da solo.
2: Ma tu cena, che sei un'icona della radio italiana.
1: Grazie, Caterina, ma a cena ero sempre con grupponi, a pranzo spesso mi allontanavo da solo e andavo a pranzare.
0: E poi sono momenti terapeutici, anche io. Per esempio io al cinema non ho ancora avuto il coraggio di andarci da sola. Molte volte sono stata tentata.
1: Mai andato al cinema da
0: poi
1: solo.
0: Ogni volta
1: tu sei pica? Tu sì, Anna sì. Chiara sì. Peppino?
0: Da sola?
1: No, mai da sola.
0: No, no,
1: Peppino figura da
0: quindi
1: solo. Va.
0: Dai, vi
1: ma
0: chiediamo.
1: Ma lo fa proprio andare sua moglie. Cioè.
0: Ci piacerebbe sapere.
1: Ah, sulla.
0: Addosso a via.
1: Vai.
0: Allora, ci piacerebbe sapere quali sono le cose che fate da soli e quali sono le cose che avete imparato a fare da soli.
1: Cioè, tu cosa hai imparato a fare da sola?
0: La colazione, rigorosamente al bar da sola, anche in estate, in vacanza.
1: Ah, vedi?
0: Mi svegliavo prima di tutti, andavo a fare colazione, mi sedevo, prendevo il mio caffè. Ma anche il drink, anche l'aperitivo.
1: Colazione da solo è la cosa, una delle cose più belle.
0: È
1: che
0: la salvezza,
1: possa... sì,
0: cioè proprio
1: devi
0: la terapia.
1: Di primo mattino, devi stare lì.
0: Bello, bello, bello.
1: Io quest'estate mi sono ricreato.
0: Bello, la colazione
1: arrecreato
0: da sola.
1: Proprio da
0: e
1: questo
0: anche
1: punto
0: il drink, cioè il momento aperitivo. Andavo spesso in un bar,
1: sì,
0: che metteva una musica molto bella e ci andavo da sola.
1: Invece
0: perché
1: pica,
0: non volevo parlare.
1: Pica, che ha l'utero qua, così stampato qua. Ste robe qua non le concepisce proprio.
0: No. L'aperitivo al tramonto.
1: Se stai
0: che
1: in
0: fai? Ci vai da solo?
1: Con la fidanzata dobbiamo andare a fare colazione insieme.
0: Sì,
1: allora
0: sì,
1: scendono e arrivano. Che palle! Mamma mia!
0: Noi ascoltiamo e non giudichiamo.
1: Vai, sì,
0: ok?
1: Sì, non giudichiamo.
0: 347-490-0042. Vedi, c'è Francesco che dice: ragazzi, io ho cominciato ad andare anche nei locali da solo.
1: Sì.
0: Perché non posso aspettare sempre gli amici che sono accoppiati. Sono diventato single, mi sono divorziato e vado nei locali da solo.
1: Da solo. Allora, 347-490-0042. Quali sono le cose che vi piace fare da soli? Anche fare un viaggio da soli. L'avete mai fatto? Lo fareste? Lo fate? 347-490-0042. Mandateci un messaggio vocale. Andate mai a cena in un ristorante da soli? Andate mai a mangiare una pizza da soli?
0: Anche,
1: esattamente,
0: vedi?
1: Anche andate al bar da soli a prendere il caffè, per esempio? O ci andate solo se in compagnia, come fanno
0: e
1: in tanti?
0: E molto spesso ci rinunciate perché non avete la compagnia. Anche viaggiare da soli.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Andare
1: sì
0: a fare un viaggio da soli, molto spesso le persone non lo fanno perché non hanno la compagnia giusta.
1: Una mia amica che ho invitato in un posto mi ha detto che sta facendo un gruppo. Il gruppo si chiama Mi scoccio di andare da sola.
0: Ah, vedi?
1: Esattamente, sì.
0: Bello.
1: Bello, no? Carino.
0: Ah, adesso ci sono tante vacanze pure per i single, perché
1: esatto,
0: è proprio da solo, non è accoppiato.
1: Va
0: ne
1: bene,
0: parliamo tra poco.
3: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: Allora, ti porto a Tortona, in provincia di Alessandria, dove c'è un nostro ascoltatore che si chiama Luca. Ciao,
1: ciao Luca.
0: Luca.
2: Ciao, buongiorno, ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno, benvenuto, piacere di conoscerti. Luca, piacere, che fai da solo? Cosa ti piace fare da solo?
2: Faccio praticamente tutto da solo ormai, da quando mi sono trasferito qui a Tortona per lavoro. Mi sono trovato da solo, senza nessun amico, e quindi ho dovuto imparare a stare da solo.
0: Hai fatto
1: fatica, esatto, a cominciare a fare delle cose che diamo per scontati si facciano con gli altri?
2: All'inizio sì. Perché comunque c'era un po' la paura del giudizio, soprattutto a cena, guardavo le persone che mi guardavano e avevo un po' quella paura. Poi ho imparato a guardare io le altre persone mentre mangio, quindi diciamo che ho fatto un po' questo gioco psicologico, tra virgolette.
1: Quindi tu vai al cinema da solo?
2: Sì.
1: A cena? Fai anche i viaggi da solo e vai pure a ballare da solo.
2: Vado pure a ballare da solo perché...
0: Mamma mia, l'uomo più solo del mondo.
2: No. A me è sempre piaciuto stare da solo e anche ballare, e quindi...
0: Non è che sei uno che ha problemi con gli esseri umani, diciamo,
2: no,
0: Luca?
2: No,
1: hai la
2: misantropia? No, per carità, mi piace stare con le persone, altrimenti non andrei a ballare. E quindi, visto che mi piace ballare, vado in discoteca,
0: cioè,
2: poi pecco il primo...
0: in discoteca e ti lanci in pista subito.
2: Sì, allora all'inizio sono un po' un attimo più
0: timido,
2: sulle mie,
0: diciamo,
2: poi appena becco il gruppetto di ragazzi che vedo essere un po' più su di giri, mi avvicino a loro e ballo con loro.
0: E
2: anzi,
0: ti associo,
2: spesso,
0: balli con loro, fai casino,
2: sì,
0: con loro.
2: Spesso molte persone mi dicono: sei da solo, unisciti a noi. Quindi è anche questa una cosa bella,
1: sì,
2: per conoscere.
0: Che bella solidarietà da discoteca,
2: Hai capito? Esatto, specie quando si tratta di acchiappare un po', sai.
0: Facciamo la prova, Pica, metti un pezzo alla discoteca. Io sono
1: allora,
0: Luca.
1: Pippo è da solo.
0: No. Io sono da solo. Io
1: Luca.
0: Sono Luca, sto ballando. Adriana, tu sei col gruppetto di amiche?
1: Umaro, chi l'hai visto?
2: Bella
1: questa. Scappiamo.
0: Bellissimo sto pezzo. No, mi devi invitare.
1: Scappiamo.
3: Ma zero proprio.
2: Ti devo invitare.
1: Da noi si dice fuio.
0: Mi dovevi invitare!
2: Ti dovevi invitare, dai Pippo, vieni a ballare un po', ne vuoi fare due tazzi
0: in
2: padella.
1: Luca, mi dicevano delle amiche quest'estate, delle amiche milanesi, che si acchiappa di brutto al bancone,
0: sì,
1: quando tu decidi di metterti al bancone.
0: Del bar.
2: Sì.
0: Che stai seduto lì da solo.
2: Guarda, solo ancora devo farlo, però
1: sì.
2: il bancone della discoteca, sì, confermo che comunque è il posto migliore in cui scambiare due chiacchiere così senza impegno. Poi
1: là è più facile
2: insieme,
1: perché tu ti siedi, mangiucchi qualcosa e c'è sempre chi occupa il posto accanto al tuo.
0: Assolutamente sì,
1: perché
0: esatto,
1: se sei da solo al tavolo è un po' più respingente, invece
0: sì,
1: il bancone
0: sì.
1: No,
0: a me sai che
2: in realtà anche al tavolo perché sono stato di recente a Valencia e ho parlato con delle persone che erano al tavolo a fianco al mio.
0: Aspetta,
2: quindi anche lì si può fare amicizia.
0: Luca, a Formentera mi è successo che ero da solo a un bancone a fare colazione.
1: Chi si avvicina?
0: È venuta una signora, ma ha avuto non più di 40 anni, e mi ha chiesto: ma tu dove vai al mare? Vogliamo andare insieme?
1: Vedi? Lo vedi?
0: Non sto scherzando.
1: È una tecnica. Se ti metti lì al bancone vuol dire che sei disponibile.
0: Sei disponibile, è vero. Vedi, va bene.
1: E poi che è successo dopo?
0: È successo che niente. È successo che...
2: Andiamo. Non si può dire radio questa.
0: Aspetta Luca, sentiamo dei messaggi.
4: Buongiorno. Io da quando sono tornata single ho imparato a fare un po' di cose da sola. Tipo andare al cinema da sola, andare a mangiare anche una pizza da sola, e anche spostarmi di città per andare in un centro commerciale o comunque visitare qualche posto.
1: Bene.
0: Luca,
1: vedi?
0: Noi ti salutiamo.
2: Va bene, grazie mille.
0: È stato un piacere conoscerti, grazie.
2: Vi seguo da 15 anni praticamente.
1: Grazie.
0: Quindi quando ascolti la radio non sei da solo perché sei con noi.
2: No,
0: grazie
2: esatto,
0: mille.
2: Non sono
0: grazie.
2: Mai da solo. Grazie
1: ci
2: mille.
1: Ci vediamo
2: a tutti.
1: Al bancone di qualche bar, chissà te.
0: Bella, che fa? Le vedi?
1: È successo che...
0: Ciao.
1: Bello questo pezzo, Jane con Makeba.

0: 9.53, Pippo, siamo pronti a salutarci per questo lunedì che ha segnato un po' l'inizio della nuova stagione radiofonica.
1: Visto che stamattina prima di noi sono tornati i mattinieri, dopo di noi torna Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, tra poco arrivano qui in onda.
0: E poi via via il palinsesto si completerà come sempre. Vi diamo appuntamento domani mattina tra le 7 e le 9 su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV. Intanto vi lasciamo con un pezzo meraviglioso della storia della musica dal 1981.
1: I mitici Earth, Wind and Fire, la canzone si intitola Let's Groove. Kiss Kiss,
0: kiss a tutti,
1: a domani, ciao!

0: Sono le 5 in punto di questo martedì 1 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Saluti la regia, Laleti. Sì.
1: Buongiorno
0: Roberta Sepe, ciao, buongiorno. Sei un po' raffreddata ancora?
1: Un pochino, ma si sente?
0: Bene, sì, sì. Allora, popolo del mattino, siamo chiamati tutti a dare carica alla Leti, che così è messa.
1: Vero? Siamo messa un po' malino.
0: Va bene, partiamo con la sigla, dai, animo, animo.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: La freschezza vi giunga. Mattinieri, ovunque vi troviate. Vai, vai, vai.

0: siamo partiti con un po' di energia. Mark and Cremant e la canzone appena ascoltata, Partenope, insieme a Serena Brancali e The Colors. Sei piena di entusiasmo, Loletti, ti vedo, ti vedo
1: piena, sì, piena.
0: Sì, bene, molto bene.
1: Che c'è che ridi?
0: A te sto combinando un casino. Volevo salutare gli ascoltatori che hanno sentito anche le nostre prove fuori onda. Noi siamo molto, molto insomma, trasparenti, no?
1: Certo. Prova,
0: mi senti?
1: Prova. Sì, ti sento, ma.
0: Ecco, vabbè, no. Allora, è iniziata la stagione, ragazzi. Nuova, insomma, è iniziata col piede giusto. E noi non vediamo l'ora di sentirvi. Preparatevi perché siamo anche personaggi in cerca di ispirazione. Ti piace?
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Spiega un po' che cosa devono fare
1: allora,
0: gli ascoltatori. Vai.
1: Devono intanto salvare questo numero 347 490 0042, puoi mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono. Perdonate la voce, ma sto facendo il possibile per recuperare, ma è molto difficile.
0: Ah, vabbè, dai, sei in forma, si sente. Vabbè. Allora, come nostra abitudine, apriamo con le prime pagine, giornali, quotidiani. Come inizia questa giornata dal punto di vista dell'attualità? Si apre tantissimo con la questione Ceuta, sapete, questa exclave spagnolo che appunto è stata praticamente presa d'assalto dai migranti nelle ultime settimane, e quello che ne consegue con anche diciamo un scontro diplomatico tra Italia e Spagna, perché l'Italia ha deciso di prolungare lo stop, o meglio lo stop di Schengen, quindi i controlli per i passeggeri provenienti, le persone provenienti dalla Spagna, non per controllare i spagnoli, dicono dal governo italiano, ma per verificare che appunto la Spagna ancora una volta, così come l'Italia anche in passato, non sia un porta di passaggio per gli irregolari, dicono dal governo. Italia e Spagna, nuova sfida, questo è il titolo d'apertura del Corriere della Sera. Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga a sua volta i controlli verso gli italiani che vanno in Spagna. C'è un po' ridicola sta cosa, però va avanti. La Repubblica, la legge Vannacci apre con un altro argomento, dunque la Repubblica, pronta modifica su misura della riforma elettorale, questo è un altro tema di cui si sta parlando tantissimo, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Vedremo se passerà questo tipo di legge elettorale, che ripetiamo, un po' come avviene alle elezioni regionali, no? Per i sindaci, se nessuno dei due supera il 40%, lì in quel caso il 50% pieno dei voti, nel caso dei sindaci, in questo caso il 40%, si andrebbe ai ballottaggi, ma appare lontano l'accordo su questa proposta. La Stampa di Torino, Italia-Spagna colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio Europeo di ottobre. Sulla prima del Messaggero l'apertura è sempre questa: stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, e poi il resto del Carlino, muro tra Italia e Spagna, e a Ceuta la polizia spara sui migranti per allontanarli. Un'altra notizia riportata sulla prima del Mattino, anche qui insomma il titolo principale è quello sui migranti, lite bis Italia-Spagna, il governo proroga di 15 giorni lo stop a Schengen e Madrid annuncia ancora controlli per chi arriva dall'Italia. Tajani, Sanchez sapeva della decisione, inspiegabile la sua ritorsione. Poi c'è la notizia che riguarda i Campi Flegrei, la decisione del ministro degli interni Piantedosi che apre ad una legge speciale, bradisismo, fico soddisfatto, tutti vogliamo questo provvedimento. In prefettura a Napoli parto sul decreto fondi per le case e per il commercio. Chiudiamo con i giornali sportivi, perché si è concluso il turno di campionato con i posticipi ieri. C'è una Super Roma che vince, Gasp forza 4, Roma spettacolo a Lecce, doppietta di Malen. Anche sulle Emora vanno in gol, finisce 4-0 per i giallorossi, ora caccia Lala Ljuling e Luis Enrique sono gli obiettivi di mercato dei giallorossi. Poi Como, ecco Ken, il presidente dice siamo all'inizio, vogliamo migliorare. Como che prende dunque un altro attaccante, l'Atalanta, Roe c'è, ieri l'Atalanta ha battuto 1-0 il Bologna nell'altro posticipo. Sulla prima del Corriere dello Sport, l'intervista all'ex capo degli arbitri Rocchi, esclusivo, sono stato all'inferno. Marotta, mai sentito né lui né altri dirigenti a proposito dell'inchiesta che ha costretto alle dimissioni l'ex capo degli arbitri. Poi Juvesar e Voltemade, spero si pronunci così, questo calciatore che arriva dalla Germania, mercato stop questa sera alle 20, ma si tentano gli ultimi colpi, vedremo cosa accadrà. Infine tutto sport, anche qui Voltemade, si pronuncerà così, tu che sei un'esperta di
1: Voltemade,
0: la W in tedesco si legge come la F di Firenze, Voltemade accontenta Spalletti che è al suo numero 9. Toro sprint Mandragora abbatte la trappola Juric. Si lavora dunque anche ai prossimi match di campionato. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora adesso di sentire le vostre. Primo pensiero del giorno, storie da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tanto vado a studiare il tedesco, ragazzi. Voltemade. Voltemade. Non è facile. Di tanto spunto il nome così. Buongiorno a tutti, mattinieri. Con Radio Kiss Kiss insieme fino alle 7.

0: euro in un anno. Pica, questa spesa non è proprio prevista nel suo carnet.
1: È a zero questo.
0: È a zero, esattamente.
2: Beh, la voce, fino ad ora sei a zero con le voci che abbiamo insomma indicato. Poi
0: sì, la voce dell'indolenza è quella di Pica. Poi ancora sentiamo.
2: Abbiamo i due caffè al bar al giorno. Noi più o meno rientriamo nei due caffè al bar al giorno. Io sicuramente sì. Siamo sui 700 euro
0: 700.
2: L'anno o giù.
0: Colazione
2: lì.
0: Al bar ogni giorno 900 euro.
2: Mm-hmm. La colazione, sì, comprensiva, che ne so, di cornetto, brioche, non so che cosa prendete al bar. Gli abbonamenti digitali, ecco, gli abbonamenti, le piattaforme, le cose che abbiamo, che diamo per scontato, però ci costano più o meno l'anno 600 euro.
0: Il delivery una volta a settimana, 1300 euro. Mamma mia, ragazzi.
2: Cioè, basta una volta a settimana per accumulare questa somma qua. Poi lotterie, insomma, i vari grattini, bla bla bla, per chi ha l'abitudine comunque potrebbero diventare 200 euro.
0: A proposito di
2: molto indicativa come
0: A proposito
2: come
0: di grattini
2: somma.
0: Di lotterie, sai che nella mia città stanno aprendo, credo sia aperto già, un centro per farti i grattini. Tu vai lì, stai mezz'ora, ti fanno mezz'ora di grattini.
2: Ma i grattini quelli alla schiena?
0: I grattini costa 20 euro. Mezz'ora di grattini.
2: Non il massaggio?
0: No, solo grattini.
2: Veramente?
0: Giuro, non sto scherzando. E ho visto questa cosa, sono rimasto un po' così stupito, però ho pensato di andarci. C'è una ragazza
2: grattini.
0: Che fa i video sui social che dice apriamo il centro grattini, ci sarò io a farli, ce ne sono altre.
2: Beh Pippo, io non posso farti dei grattini, ma potrei aprire per te un centro Poppy Poppy.
1: Un Poppy Poppy Center.
2: Un Poppy Poppy Center.
0: Cioè in cosa consiste, scusa?
2: Un attimo solo, aspetta qua.
0: Ma che... Ah, dai, ferma! Ma che? Ma no! Senti, ferma!
2: Ma che combinato? Sei morbido!
0: Ho mangiato come uno scannato.
2: Una morbidezza, accumulata nel corso dell'estate.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Allora, dai, facciamo un piccolo calcolo. Vi chiediamo quali sono le spese che
0: spese
2: affrontate ogni giorno,
0: ogni
2: quelle
0: giorno, delle quali
2: vizi.
0: Non vi rendete conto, così vi facciamo un po' i conti in tasca. Vabbè, se andate al bar tutti i giorni, se prendete un caffè sempre fuori, se fumate, se prendete gli aperitivi una volta a settimana, l'aperitivo vi viene a costare 1050 euro l'anno, ragazzi.
2: Che avvilimento, non ci vogliamo
0: Mamma
2: neanche
0: mia.
2: Pensare.
0: Quindi 347 490 0042, lo ripeto, 347 490 0042, ci dite quali sono queste piccole spese.
2: Intanto questo è un pezzo bellissimo di Peggy Goo, si chiama Woman.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Yes, yes.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10€. Euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su McDonald's.it.
4: Yes, yes.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Yes, yes.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
7: Da 1€ se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350€, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1€, batte, forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349€. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: amore.
1: Pippo, mi fa ridere Adriana che parla di spese di caffè e di aperitivi. Ma se paghi sempre tutto tu, sono tutte spese che lei addebita sul tuo conto corrente.
0: Hai ragione.
1: E quindi in realtà lei queste spese non le ha.
0: Sì. Brava, Viviana da Torino.
2: Pippo, ho deciso di addebitarti.
0: Non le ha queste spese, Adriana. Addebita sul mio conto.
2: Ho deciso di addebitarti, Pippo, anche qualche mini vacanza.
0: Sì, adesso ha chiamato il bar e ha detto paga Pippo, l'ho sentita da qua.
2: Sì.
0: Paga Pippo, quindi passa da lui.
2: Mm-hmm. Non mi menzionare proprio, io prendo solo il caffè. Pippo, quando le cose te le offrono sono molto più buone.
0: Sono molto più buone.
2: Dovresti saperlo.
0: Allora, abbiamo detto che con piccole spese quotidiane spesso arriviamo a conti a fine anno molto importanti, giusto Adriana?
2: Senza rendercene neanche conto, vi abbiamo chiesto quali sono i piccoli vizi, magari possiamo chiamarli anche i piccoli piaceri che vi concedete ogni giorno e che però accumulati nel tempo, ma soprattutto in un anno, arrivano ad essere delle somme importanti. Parliamo con Anna Maria Loffondi. Ciao Anna Maria.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Anna Maria, tu per gli aperitivi sei un pozzo senza fondi, giusto?
3: Sì. Beh, sì, però mettono tanta allegria, insomma.
0: Ah, gli aperitivi ti mettono allegria. Con chi vai a fare questi aperitivi?
3: Con i miei amici, perché alla fine, insomma, anche quando siamo al mare, a fine giornata, così intorno alle 7.
0: Fate degli aperitivi.
2: Ma paghi sempre tu?
3: No, ognuno paga il suo.
2: Ah, ognuno paga il proprio aperitivo.
3: Sì.
0: Ah, bello.
2: E quindi questa è una di quelle cose a cui tu non rinunci, ma lo fai solo d'estate o anche tutto l'anno?
3: No, vabbè, a volte capita qualche sera che usciamo, il venerdì. Mm-hmm. Magari...
0: Ma più o meno in una settimana quanti ne fai di aperitivi?
3: Beh, no, d'inverno la questione è limitata perché, sai, magari si esce poco, così, magari più d'estate perché...
0: No, cioè d'estate magari più di uno a settimana, giusto?
3: Sì,
0: d'inverno
3: sì.
0: Una settimana lo fa, immagino, giusto?
3: Sì, una settimana magari.
2: Poi, vabbè, gli aperitivi.
0: Allora tu spendi più di 1050 euro, perché se lei ne fa...
3: Guarda, io ti dico la verità, non ho mai conteggiato.
2: Non ha mai fatto un calcolo.
3: No, perché sinceramente quando sei seduto, sei in compagnia, sei felice.
0: Ma che te ne dici tu, ma chi se ne frega?
2: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te.
3: Non è che uno sta là con la riga,
0: È vero.
2: Giusto. Anna Maria, poi quali altre spese hai? Abbonamenti? Abbonamenti, che ne so, piattaforme, abbonamenti mensili?
3: No, queste cose qui, sinceramente io non le sopporto molto. Non ho Facebook.
2: No, no, non intendevo. Facebook non è a pagamento, tra l'altro.
3: Sì, questo è
2: vero. I social network non sono a pagamento.
3: Sì, no, queste spese qui io non le ho perché non... Non
2: ti
3: non
2: piace?
3: Proprio,
2: va bene, quindi.
3: Non mi piace.
2: Aperitivi quindi... per te, quindi l'unica spesa che hai sono gli aperitivi. Grazie. Anna Maria, grazie. Resta
0: grazie
2: sempre
0: mille.
2: Con noi.
0: Ciao, Anna Maria. Che schissa a te. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Andiamo. Deve fare un aperitivo per essere un po' più allegra, Anna Maria. Pure a prima mattina, magari. Allora, abbiamo Daniele da Reggio Emilia. Buongiorno.
2: Ciao, Daniele.
4: Buongiorno, ragazzi.
0: Allora,
2: buongiorno.
0: Daniele, tu rinunci a piccole abitudini. Abitudini, scusa, è vero?
4: Sì, diciamo, non è che rinuncio, preferisco non fare colazione al bar e farla a casa, insomma, con un litro di latte e biscotti, 3 euro, mangio una settimana.
0: Guarda Pica, che ragiona così, mette l'applauso a uno che dice che con un litro di latte e 3 biscotti fa colazione tutta la
5: ma
0: settimana.
5: Ma con 3 euro ci fa una settimana.
0: Con 3 euro ci fa una settimana, ma esiste anche... la vita, ragazzi,
2: un attimo solo, aspetta,
4: non è questione di vita. Andare al bar prima mattina non è che tanto vita, cioè stare lì seduto,
0: ma come non è vita?
2: Ascoltiamo e non giudichiamo, scusa,
0: non dobbiamo giudicare.
4: No, Pippo,
2: io devo farlo proprio
0: come
2: un mantra. Ascoltiamo e non giudichiamo. Allora, esatto. Daniele, tu
0: non giudichiamo, perché se lui la pensa così va rispettato, ci mancherebbe.
2: Allora, quindi tu preferisci rinunciare alle piccole abitudini perché sei molto attento al denaro. Se vai al bar lo deve pagare qualcun altro, giusto?
4: Sì, allora io ti dico, sono stato un mese giù in Calabria da me, adesso in vacanza, ho speso veramente poco,
2: cioè,
4: poi
2: tipo?
4: Questo bar. Ma guarda, non ho fatto i conti, ma ti dico che pochissimo, tanto è vero che c'è un bar che andiamo la sera, tutte le sere andiamo in questo bar, quando io mi avvicino alla cassa a prendere qualcosa, Giovanni mi dice: "Chi paga? Sa già che non pago io." in automatico.
2: Ah, sei veramente uno scroccone.
0: Quindi tu vai a prendere qualcosa, cioè quando ti vedono al bar è solo perché offre qualcun altro, giusto?
4: Esatto.
2: Però
4: esatto,
2: te lo devi dire prima.
0: No, no, ma io allora, no, siccome
4: no,
0: allora,
4: no, noi siamo tutti quanti lì seduti, io mi avvicino alla cassa e il primo che arriva paga.
0: Adriana, tu se ne sai qualcosa.
4: Sono tutti e qualcuno deve pagare per me. Esatto.
0: Mio fratello Ernesto, non so chi è me. Allora, Pippo, posso dire una cosa? No, io siccome non voglio giudicare, tu hai detto non voglio giudicare.
2: Ascoltiamo, non
0: gli italiani possono mandare dei vocali adesso al 347-490-0042. Sono solo io che penso che sia folle questa. Cioè,
4: però
0: per me...
4: aspetta, devo dire anche una cosa. È che è vero che io non offro al bar così, però una volta a settimana gli amici vengono a cena a casa mia e non mi costa poco.
2: E anche cosa prepari per loro? Pesce?
4: Preparo, ma dipende, ti dico la verità.
2: Riso in bianco,
0: riso e piselli.
4: No, no,
0: sì.
4: No, faccio un bel piatto calabrese o comunque vegano perché si mangia bene. Quindi cucino, cioè cucino antipasto, primo, secondo, dolce, tutto, compro i vini, io non bevo, sono astemio, però compro i vini, le birre.
2: Ah, compri i vini, quello importante.
4: Cioè, io vado a fare la spesa e compro
0: allora,
4: la
0: posso
4: Coca-Cola
0: dire,
4: per gli
0: questo,
4: altri. Cioè,
0: questo ti scagiona un po', questo ti scagiona un po'. Se è vero, però bisognerebbe verificare. Io non ci credo tanti. Sentiamo dei messaggi.
2: Allora vai,
6: ragazzi, ma ci vede solo una volta. Che cosa stiamo a risparmiare sti soldi e metterli sotto il materasso? Io
0: mamma mia, mamma mia.
2: Daniele, scusa, posso chiederti che lavoro fai, visto che hai suscitato molta curiosità?
4: Allora, io lavoro in un'azienda di multiservizi qua a Reggio Emilia.
2: Sei un dipendente.
4: Ho anche la partita IVA.
2: Va bene. Era giusto per appagare la curiosità dei nostri ascoltatori. Sentiamo ancora un po' di note vocali per te.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Francesca da Modena. Complimenti all'amico Calabro che non spende un soldo e giustamente risparmia, però a scrocco degli altri. Cioè, a me il pensiero che tu vai al bar e aspetti che qualcuno ti offra o comunque paghi al tuo posto, veramente è orrendo.
0: Guarda,
7: io sono calabrese
0: e
7: quando
0: calabrese,
7: uno paga il giorno dopo pago io e poi paga l'altro e subito ancora io, cioè non esiste sta roba, vergognati, orrore,
0: orrore. Daniele, ti puoi difendere da questa accusa? Daniele?
4: Ora la ragazza la posso offrire a Modena un caffè se vuole.
0: Ah, se, lei a Modena, tu sei a Reggio Emilia, siete anche abbastanza vicini, no?
4: Sì.
2: Il caffè nel termos, Daniele, lo porti da casa?
4: Esatto.
0: No, ragazzi, non ce la faccio.
8: Bravo Daniele, così si fa per risparmiare, si fa esattamente così, bravo.
0: Ma che bravo, così si fa.
2: C'è chi approva il tuo stile di vita.
0: Mamma mia, pica,
4: e comunque porto veramente il caffè anche del termos, io non ne bevo, lo porto per i miei amici per far risparmiare anche loro
0: Al bar. Ma noi qua abbiamo Pica che è un pezzentone di dimensioni mega galate.
2: Però il caffè a noi nel termos non ce lo porta.
0: Ma manco quello, figurati. Ma
9: però l'ho fatto.
0: Però l'hai fatto, va bene, vai, andiamo avanti.
8: Bravo Daniele, così si fa per risparmiare. Si fa esattamente così, bravo.
0: Andiamo avanti.
10: È folle il calabrese.
0: È folle il calabrese.
10: Ogni giorno se paga. I vizi se pagano. Se vai al bar, caccia li bocchi. Caccia i sordi.
0: Allora, Daniele, noi abbiamo scherzato, ovviamente. Rispettiamo le tue scelte, quello che tu fai, ognuno fa come gli pare, finché ti va bene non ti va
2: bene. Anzi, grazie per aver parlato con noi. A occhio e croce potresti essere, pensiamo un po', del segno del leone?
4: Leone. Esatto.
2: Esatto, grazie.
0: Ragazzi, la prima volta nella vita che ne azzecca una. Va bene, allora grazie mille.
2: Ciao Daniele.
0: Ciao, chissà te.
2: Allora,
0: 347-490-0042, se volete tornare su questo argomento, non so se abbiamo ancora tempo dopo per parlarne.
10: A scroccone.
0: Va.
11: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

0: di un calo delle temperature, soprattutto noi al sud, che realmente non l'abbiamo ancora visto, al nord l'hanno già visto.
1: Cerchiamo di capire che tempo farà oggi e in generale per l'intera settimana. Ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni prevalentemente anticicloniche sull'intero stivale, ma non particolarmente calde. Nella prima parte della giornata quadro meteorologico sostanzialmente stabile, salvo locali disturbi e deboli piovaschi tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio prenderanno forma i consueti rovesci sulle Alpi orientali e in Appennino, ma con un raggio d'azione decisamente circoscritto sul resto d'Italia. Bel tempo, massime tra 28 e 32 al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio

0: Oh My Soul, Adriana, la canzone di Bruno Mars che è imperversa ancora con i suoi live in tutto il mondo. Ho visto immagini bellissime, l'unico fortunato ad aver visto il suo concerto ce l'abbiamo qui di fronte, noi non l'abbiamo visto.
1: Eccoli.
2: Noi non l'abbiamo visto, siamo un po' più sfortunati. Beh, anche il fatto di andare ai concerti con una certa regolarità, anche quello può essere annoverato tra le spese annuali.
0: Io per esempio per il concerto di Dua Lipa avevo comprato i biglietti, ma Dua Lipa è venuta a cantare in Italia nel giorno in cui si è sposata mia nipote. E quindi
2: e lui ovviamente non l'aveva calcolato?
0: Non avevo calcolato, quindi il matrimonio di mia nipote, oltre all'abito, il regalo, tutte cose, mi è costato anche 500 euro di biglietti buttati via perché non sono riuscito ad andare al concerto e non siamo riusciti a vendere i biglietti anche.
2: Abbiamo provato. Quanto si potevano regalare?
0: Ma nessuno, a chi?
2: A regalarli, però poi dovevi pagarti l'albergo, eccetera, eccetera.
0: Esatto,
2: comunque,
0: va bene, andiamo
2: da Cristina di Piacenza. Ciao Cristina, buongiorno.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Buongiorno.
0: Cristina da Piacenza, che lei ha le abitudini dell'estetista, che è una spesa annuale importante.
2: Quella è un'esigenza più che abitudine.
3: No, ma anche abitudine, perché spesso e volentieri magari non ci serve di andare, ma vuoi mettere un massaggio rilassante.
2: Ah, il massaggio,
0: che bello, io voglio un massaggio rilassante subito, adesso.
3: Specialmente quando rientriamo dalle ferie.
0: Cristina, hai ragione.
2: Quanto spendi in massaggi, giorno? Cristina? Scusa, lo fai una volta a settimana?
3: Qualche volta d'inverno, sì, d'inverno spesso, una volta a settimana.
2: Ok.
3: D'estate no, d'estate balzo perché

0: più per mani, piedi e quindi.
1: Che ne sanno gli uomini di queste spese? Che ne allora, sapete Diana,
2: dopo,
1: voi?
2: Dopo mi fai il piacere, devi prendere tra le tue mani i miei piedi uh-huh. e devi vedere se sono a posto.
1: E poi toglierti le scarpe e controllo al volo.
2: No, però devi toccarli, no.
1: Perché io non tocco i piedi.
2: Lei non tocca i piedi degli altri.
1: Io non tocco, me li faccio toccare, ma non tocco i piedi.
2: Ma come li faccio toccare? Ma cos'è sta roba?
1: No, nel senso che
2: sta
1: mi
2: roba
1: piace
2: da
1: la riflessologia plantare. Mi hai sentito parlare?
2: Ma che roba è? Andiamo avanti.
1: Allora, Cristina, vabbè, tu spendi per l'estetista, abbiamo capito, tra piacere ed esigenza, perché poi diventa un'esigenza. Più o meno a fine anno quanto ti costa? Mi hai fatto un calcolo oppure no?
0: No,
1: ma io non penso.
2: Scusa, in una settimana, in una settimana quante volte ci vai? Più o meno. Cristina, sei viva?
0: Pronto?
2: Quante volte ci vai in una settimana?
0: Va bene, una volta a settimana.
2: Una volta a settimana. Quanto spendi quando vai, più o meno?
0: Un po' mi vergogno.
2: Dillo.
0: Da 50 a 100.
2: Facciamo 75 euro. Va, adesso picca, ti fai il calcolo al volo.
3: 3.900 euro.
2: Spendi 3.900
1: all'anno?
2: Euro all'anno di estetista.
0: No.
1: Gesù, Gesù, Gesù.
2: Era meglio non saperlo.
1: Meglio non saperlo. Brava
2: Va bene,
1: Cristina.
2: Ciao Cristina.
1: Chi schissa te.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Mamma mia, 3.900 euro di estetista. Se me li dà, se li dà a me, la faccio uscire nuova, veramente.
1: Nova, nova.
2: Nova, nova.
1: I pinguini tattici non

0: Ragazzi, Adriana è proprio tronfia perché poco fa ha indovinato che l'ascoltatore era del segno del leone. Allora vada
1: sì.
0: Per l'oroscopetro.
1: Vedi?
0: Come tronfia stamattina.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Adriana, questo abbigliamento sadomaso era necessario stamattina?
1: Allora Pippo, lo sai,
0: un po' burlesco, un po' sadomaso.
1: Si portano moltissimo i corpetti.
0: Ok.
1: Dovresti indossarne uno anche tu.
0: Sì. Ho visto il batterista dei Maneskin con un corpetto come il tuo.
1: Anche wow. Marco Mengoni
0: anche
1: utilizza
0: Mengoni,
1: i corpetti.
0: Ma tantissimo. Adesso lo metto anch'io domani.
1: Mettiti un bel corpetto, domani lo puoi mettere anche sulla t-shirt.
0: A me sarebbe un corpone proprio un corpetto.
1: Allora Pippo, ovviamente cominciamo con il primo segno dello zodiaco.
0: Certo.
1: Voglio fare le cose con ordine, voglio fare le cose precise in questo settembre.
0: Dalle.
1: Andiamo con l'Ariete. Quindi amici arietini, scriveteci, dateci i vostri feedback.
0: Se siete all'ascolto, siete dell'Ariete, dateci feedback se vi ritrovate nell'oroscopo che Adriana sta per dare. Prego.
1: Allora, cari amici guidati da Marte, questa settimana siete dei veri e propri vulcani in eruzione. Sul lavoro volete spaccare il mondo e risolverete in due minuti problemi che gli altri si portano dietro da un mese. In amore volete tutto e subito, niente tattiche, solo passione pura. Affinità della settimana, intesa esplosiva e top con il leone, con cui farete fuochi d'artificio, mentre flop con il capricorno, troppo lento e rigido per i vostri ritmi. Punteggio della settimana.
0: Qual è?
1: Un carichissimo 9 per la grinta e 3 in diplomazia. Ma comunque, caro Ariete, sei inarrestabile.
0: Chi è dell'Ariete? Di quelli
1: Danilo,
0: che conosciamo?
1: Danilo bello buono.
0: È poco diplomatico.
1: Antonio Irace.
0: È poco diplomatico.
1: Marcello Niespolo.
0: Marcello è poco. Luisella
1: ovviamente.
0: È dell'Ariete.
1: Luisa è dell'Ariete.
0: Lei
1: quanti arietini?
0: Poco diplomatica. 3 in diplomazia.
1: Molto vera.
0: Mi
1: molto
0: ha detto
1: autentica.
0: Una cosa poco fa di una volgarità. Ma che sono, Dio
1: ha
0: lo
1: fatto
0: sa.
1: Bene.
0: 3.
1: Sigla.
0: Ha avuto 3. Vai, sigla.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Noi salutiamo tutti quelli che ascoltano solo la prima ora del nostro programma, poi magari entrano in ufficio, facciano altro da fare, e diamo il benvenuto a quelli che hanno acceso la radio da poco e anche a quelli che resteranno invece per tutte e due le ore. Allora io vorrei fare una domanda a chi ci sta seguendo. Per

0: 185, giusto?
1: Sì, sì. Che ci introduce alle news, sono le 7:57 ed è già pronto per noi Umberto Perea, che salutiamo e ringraziamo, a tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. In apertura il nuovo botta e risposta tra Roma e Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia ha prorogato fino al 15 settembre i controlli alle frontiere mantenendo la sospensione del trattato di Schengen. Il ministro dell'interno Piantedosi la definisce una misura necessaria. Immediata la risposta spagnola con controlli sugli arrivi dal nostro paese per altre 2 settimane. E intanto il premier Sanchez accusa Russia e Israele di aver incentivato gli spostamenti dei richiedenti asilo verso l'enclave diffondendo notizie false. La guerra in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco russo su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti, bombardata anche Odessa, registrate esplosioni, sirene d'allarme hanno risuonato in tutto il paese, colpito nuovamente il porto fluviale sul Danubio di Izmail. Kiev chiude il vicino valico di frontiera con la Romania. Un attacco aereo ucraino nella regione di Samara in Russia ha danneggiato infrastrutture civili. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, almeno 939 morti e circa 4.000 dispersi. Intanto nuove immagini satellitari mostrano le dimensioni del disastro provocato dal crollo di un ghiacciaio al confine con la Cina. Una colata di fango e detriti si è riversata per quasi 100 km a valle, facendo crescere drammaticamente il livello di un fiume. Le immagini serviranno anche a valutare i danni e pianificare la ricostruzione. Intanto cresce anche il rischio epidemie. Svolta nel caso della sparatoria durante un rave party ad Arau, vicino Zurigo, in Svizzera, costata la vita a una 22enne italiana e che ha causato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 connazionali. Arrestato un 43enne svizzero che gli inquirenti ritengono abbia agito da solo. Maggiori dettagli dovrebbero essere svelati domani nel corso di una conferenza stampa. La tragedia nel quartiere romano di Pietralata, trovati corpi senza vita di padre di 42 anni, madre di 41 e figlia di 5, tutti nella camera da letto con ferite da arma da fuoco. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio legato a un disagio familiare. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Il sospetto degli investigatori è che l'uomo abbia sparato alla moglie e alla figlia disabile per poi togliersi la vita. Alcuni biglietti trovati nell'abitazione avvalorano il gesto estremo. Continua la scia dei morti sul lavoro. 3 le vittime nelle ultime ore. Un muratore di 55 anni ha perso la vita schiacciato da un blocco di cemento a Origgio, in provincia di Varese. Nel ferrarese un 41enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo e a Piacenza un corriere di 42 anni è deceduto durante una consegna nel suo ultimo giorno di contratto. Siamo allo sport con il calcio. Nei posticipi della seconda giornata di Serie A, vittoria esterna della Roma che ha travolto il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno, così come l'Atalanta che in casa 1-0 e oggi torna la Coppa Italia con i primi 2 sedicesimi di finale. Alle 18 Parma-Cremonese, stasera alle 21 c'è Torino-Monza. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Qua in diretta come sempre Adriana, abbiamo ricevuto tanti messaggi degli ascoltatori che ci dicono per quanto tempo ci ascoltano ogni giorno,
1: vediamo, c'è chi addirittura 2 ore dalle 7 alle 9, chi diciamo per 1 ora intera, chi ci guarda in TV, perché lo ricordiamo, noi siamo in diretta alla radio su Radio Kiss Kiss ogni mattina, ma potete anche guardarci su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Bene. Tra un po' raffica di note vocali di chi ci dice quanto tempo resta al nostro ascolto,
0: ma proprio raffica. Sentiamoli gli italiani che ascoltano il Pippo Pelo Show e per quanto tempo lo ascoltano. Prego.
3: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao.
3: Io vi guardo dalle 7 alle 8 in TV a casa e dalle 8 alle 8 e un quarto in macchina nel tragitto per il lavoro.
0: Quindi lui un'ora e un quarto, un'ora di TV e un quarto d'ora di radio.
4: Mm-hmm. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Anna da Milano. Io tutti i giorni vi ascolto dalle 7:30 alle 8:30. Quando vado al lavoro vi ascolto in macchina. Buona giornata a voi.
0: Grazie,
1: ciao,
0: buona giornata.
1: Chi schissa te,
0: grazie mille.
5: Sono Simona da Piacenza e io vi ascolto tutte le mattine mentre vado al lavoro e mi fate compagnia col sorriso. Chi schissa tu.
0: Grazie mille, ma ciao, non ci ha detto quanto te per quanto tempo. Tutte le mattine, forse tutto il programma, posso
6: ciao
0: immaginare.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
6: Sono Claudia da Bergamo.
0: Ciao,
6: vi
0: Claudia.
6: Ascolto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 6:30 alle 20:00. e sabato e domenica dalle 9 alle 13.
0: Allora lei siete ascolta proprio fantastici. Radio Kiss Kiss.
6: Buona giornata
0: tutto il giorno.
6: E Kiss Kiss a tutti.
1: Okay, grazie okay. mille. Grazie. Ci ha detto quanto tempo resta l'ascolto di Radio Kiss Kiss, Radio in generale. Kiss Kiss, quindi una fedelissima generale. Ascoltatrice, grazie.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Beatrice, Giovanni e Maria mm-hmm. Vittoria. E ogni mattina andiamo dalla nonna e ora del tragitto vi ascoltiamo una mezz'oretta.
0: Una mezz'oretta ciao. La mattina quando vanno dalla
1: carini,
0: nonna.
1: Carini, vanno dalla nonna per poi tra un po' recarsi a scuola.
7: Ciao.
1: Ciao.
8: Buongiorno Pippo e Adriana, io vi ascolto tutte le mattine okay. dalle 7 alle 8 mm-hmm. il tempo del viaggio casa lavoro. Un kiss kiss a tutti e buona giornata.
0: Kiss kiss a ciao. Te. Ciao.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono Federica, bentornati, ci siete mancati.
0: Grazie
9: mm-hmm. Io la mattina vi ascolto in media un'oretta e mezza.
0: Un'oretta,
9: dipende.
0: Un'oretta e mezza, grazie ciao, mille,
1: ciao.
0: Grazie. Ci fa piacere.
7: Ciao.
0: Ciao.
10: Buongiorno,
1: tra un po'
10: vi ascolto una mezz'ora il tempo di arrivare in ufficio, quindi vi accompagnate ogni mattina al lavoro.
0: Mezz'ora,
7: Ciao.
1: Dovresti aumentare la dose giornaliera di ascolto, cara ascoltatrice.
0: Vai.
11: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono ciao. Angelo da Crema. Sono in pensione, però ho trovato un lavorettino. Faccio l'autista e praticamente vi ascolto tutte e due le ore.
0: Tutte e due le ore, grazie mille, grazie.
1: Kiss
0: numero
1: kiss
0: uno.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, a seconda del traffico tra i 35 e 45 minuti.
0: 35-45 minuti di Pippo Pelo Show è una pillola buona, 35. Mm-hmm. È una cura buona, secondo me.
1: È una
0: la
1: buona
0: cura
1: dose.
0: Dalla mezz'ora in su è una buona
1: sì,
0: dose.
1: Sì.
13: Allora, buongiorno, sono Paola di Arezzo. Io ascolto Pippo Pelo e Adriana dalle 7:30 fino a che non arriva Max Max e proseguo con loro fino a che non esco di casa. Quindi ci sta, se sto tutta la mattina in casa. Sempre Radio Kiss Kiss, ovviamente.
0: Sempre Radio Kiss Kiss, ovviamente. Grazie, okay, saluti ad Arezzo.
7: Ciao.
14: Buongiorno Pippo e buongiornissimo Adriana.
0: Buongiorno.
14: Vi ascolto tutto il tempo di fare la documentazione in ufficio.
0: Meno
14: entro
0: male.
14: Alle 6 e dopo arrivate in onda voi e vi ascolto.
0: Grazie.
14: Buona giornata e un bacissimo ad Adriana.
0: Bene,
1: oh, buongiornissimo
0: mille.
1: E bacissimo per me.
0: Tutto inissimo per
1: un
0: te.
1: Un buongiorno a me. Te e basta.
0: Ma va bene così.
15: Ciao Radio Kiss Kiss, vi ascolto praticamente da quando inizio a lavorare perché ho un'azienda metalmeccanica.
1: Okay.
15: Inizio a lavorare alle 7 di mattina fino alle 6:30 di sera.
0: Vedi, lui è il titolare dell'azienda.
15: Tutte le radio che ci sono in ditta sono sintonizzate su Radio Kiss Kiss, quindi
1: bravo.
15: 12 ore al giorno.
0: 12
15: ciao,
0: ore al giorno.
15: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Bene,
0: Radio
1: bene.
0: Kiss Kiss, bravo, grazie Kiss Kiss a te e buona giornata. Ne abbiamo ancora, ne abbiamo tantissime, ma li salutiamo. Li
1: non
0: ringraziamo tutti, andiamo sotto la doccia.
7: Ciao.

0: Un mondo diverso.
1: Allora, questa la cantiamo a squarciagola. Vi
2: un
1: prego, fatelo.
2: Un bacissimo ad Adriana.
0: Un bacissimo ad Adriana.
1: Fatelo perché è terapeutico, è liberatorio.
0: Il bacissimo.
1: Gaetano, no, cantare.
0: Ah, ok.
1: Dal 1978 c'è Gianna.

0: Invento le parole, non sono mai riuscita ad impararle, le parole pezzo.
1: Allora, Adriana, sai, se ti do una penna tra le mani e devi cominciare, io ti ho detto una lettera e tu la devi scrivere in corsivo, ti viene tutto facile?
0: Ma perché a me piace scrivere in corsivo e quindi la lista della spesa la faccio in corsivo, i bigliettini li faccio in corsivo.
1: Ah, tu continui a scrivere in corsivo?
0: Scrivo i miei pensieri su un taccuino.
1: Io scrivo in stampatello.
0: Veramente?
1: Non riesco più a scrivere in corsivo.
0: Io forse in stampatello non riesco più a scrivere.
1: Io ho perso l'abitudine di scrivere in corsivo, scrivo sempre in stampatello. Se mi dai una penna e mi dici scrivi in corsivo, faccio, cioè ovviamente mi viene, ma faccio un po' di, io tra l'altro sono ambidestro, per cui scrivo con entrambe le mani, ma faccio fatica.
0: Addirittura.
1: Addirittura, sì.
0: Michel Pelot scrive con entrambe le mani.
1: Sì, questa cosa mi è mi è costata cara ai tempi del liceo, perché la prof del liceo aveva scoperto che io sapevo scrivere con entrambe le mani, avevo il braccio ingessato e dissi: professoressa, non posso fare la versione di latino perché ho il braccio ingessato.
0: E lei?
1: Lei non mi fece fare la versione e poi mi mise comunque tre, perché disse: tu puoi sai scrivere anche con la sinistra.
0: Scrivi allo stesso modo con la destra e con
1: più
0: la sinistra.
1: Sì, più o meno.
0: Michel Pelot, rivelazione delle rivelazioni, utilizza tutte e due le mani per fare
1: Adriana,
0: delle
1: ma
0: cose.
1: Utilizzo anche, utilizzo tutto io.
0: Utilizza le
1: in
0: mani
1: in modo straordinario.
0: È un polpo, è un polpo, c'ha i tentacoli.
2: Sì.
0: Allora, perché stiamo parlando di questo? Perché ci sono cose che non sappiamo più fare.
1: È
0: cioè,
1: vero.
0: Le abbiamo disimparate, ci siamo disabituati, per esempio, anche a memorizzare i numeri di cellulare, i numeri di telefono. Io ce n'ho due o tre, quello di mio padre, quello di Luca.
1: Io dei nuovi, di quelli che ho in memoria, sono proprio i numeri antichi dei miei amici. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quelli, non li
1: quelli tipo di 15-20 anni fa, quelli nuovi nessuno più, ma manco dei miei fratelli. Se mi chiedi il numero di mio padre, prima li ricordavo tutti a memoria. Adesso no, non è che li ho dimenticati, i nuovi non li ho memorizzati.
0: Mi è venuto in mente il numero della mia migliore amica di quando andavamo alle scuole elementari, il numero di casa,
1: sì,
0: che conosco ancora a memoria.
1: Vedi?
0: Devo chiamare per capire se è ancora lo stesso, perché sai che molti poi l'hanno
1: tolto. Anche
0: io
1: i numeri di casa dei miei amici me li ricordo ancora.
0: Io ricordo ancora quei numeri, però i numeri nuovi è impossibile, non ci preoccupiamo proprio di impararli a memoria.
1: Ma tu per esempio, se vai in un posto e non usi il navigatore, riesci più ad orientarti?
0: Ah, io metto il navigatore pure per venire ancora in radio.
1: Cioè, ti rendi conto?
0: Cioè,
1: anch'io metto a volte il navigatore per tornare dalla radio a capo. Ci so tornare.
0: A volte lo facciamo anche
1: però,
0: per capire il traffico,
1: però
0: per una gestione del traffico.
1: Siamo totalmente disabituati all'idea di ricordarci una strada, di come si arriva in un po'. Le abbiamo proprio perso le abitudini.
0: Prima, per esempio, i nostri genitori o i nostri nonni utilizzavano le mappe, quelle cartacee, la classica cartina. Ricordo le vacanze, mio padre con sta cartina gigantesca.
1: Anche mio nonno usava le cartine.
0: Facevamo viaggi.
1: No, usava le cartine, punto.
0: Vabbè, ognuno usa le carte, le cartine, eccetera, eccetera. Anche la scrittura, noi non sappiamo più scrivere. Ora, al di là dello stampatello e del corsivo, cioè tra intelligenza artificiale e il digitale,
1: mamma mia.
0: Un piccolo pensiero è quasi impossibile. Cioè, abbiamo scoperto che le nuove generazioni quasi non riescono
1: si
0: più a scrivere nemmeno un tema.
1: Si chiama demenza digitale.
0: La demenza digitale.
1: Cioè, il fatto che stiamo perdendo contatto con una serie di cose che facevamo, che sapevamo fare e che non sappiamo più fare.
0: Allora, vi chiediamo con tutta onestà, la domanda è: cosa pensate di non sapere più fare?
1: Ma no. Allora, voi che state ascoltando la radio, in cosa oggi avete difficoltà a memorizzare i numeri di telefono, scrivere in corsivo?
0: Vi stavo dando scrivere pure un pensiero,
1: ricordarvi la spesa da fare se non l'avete appuntata su un telefono, su qualcosa. Cioè, nel senso che abbiamo un po' perso tutte le abitudini. Se dovete scrivere una lettera, dovete fare una cosa, usate l'intelligenza artificiale. Ormai tutti lo fanno e io me ne accorgo sempre. Lo fanno anche per le locandine, lo facciamo tutti. Tutti usiamo
0: l'intelligenza artificiale. Stiamo esagerando, questa cosa ci è un po' sfuggita di mano.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi cosa pensate di non sapere più fare? Abbiamo dato noi qualche esempio, fornitecene voi altri. 347-490-0042. Intanto sono di Kiss Kiss, come sempre c'è la musica più bella. Abbiamo anche l'applicazione per scoprire subito il pezzo che per esempio vi passiamo alla radio.
1: Questa è stupenda, si trama My Body's True.

0: Cioffi, Carmela, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Saluto Carmela, tifosa della Roma. Tifosissima.
0: Beh, pensa un po'.
1: E poi comunque io sono giù di morale perché quando la squadra perde non voglio sentire nessuno, niente, perché non sono tifosotto. Io soffro il calcio, come tanti, sì. Che cambia il morale se perde la squadra. Te invece te ne frega. Dimmi confermare.
0: No, io evito proprio di.
1: Stai meglio tu, Giannini.
0: Ok, sentiamo qualche messaggio.
2: Ragazzi, buongiorno. Oh. Dopo un mese di ferie, finalmente siete tornati al lavoro. Allora. Alex da Bergamo, tifoso dell'Atalanta.
1: La Dea, grande.
0: La Dea che ieri sera. In zona Cesarini, come si
1: era già negli spogliatoi il Bologna. Sono tornati dentro la sorpresa e ha fatto il gol.
3: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
3: Allora, io non sono mai stato abbonato, ma sono andato a vedere da Napoli Reggiana a Napoli Liverpool. Oggi è martedì, ancora una brutta giornata. Da domani cominciamo a pensare alla prossima con una grossa, grossa preoccupazione, che ci aspettano due partite non facili.
0: Non facili.
1: E tu pensi alla benzina, sono preoccupazioni.
0: Però
1: queste.
0: Giustamente, come ricordavi tu, il Napoli con il Conte, il Napoli Conte, il Napoli dello scudetto, praticamente perse la prima contro il Verona.
1: Giulietta, doppietta, Romeo 3-0 e poi ha vinto lo scudetto, come vedi.
4: Ciao ragazzi, ciao Kiss Kiss, Marco da Como. Io sono, diciamo, son nato col calcio, tifo il mio Milan, però una cosa che voglio dire che non mi piace, che alla seconda di campionato c'è ancora il mercato aperto.
1: Bravo.
4: Questo non mi va giù.
0: Mercato aperto, attenzione, fino alle 20 di stasera. Siamo allo Sheraton.
1: Ormai è un camper, girano dappertutto. Però ragazzi, è durato quanto? 16 mesi su un anno di 12.
0: Tra poco parleremo proprio di questo.

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss
1: Kiss. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Kiss Kiss.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a €2,29. Scopri di più su conad.it.
5: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Questa radio Kiss dipende da chi?
1: Se c'è la partita non ci sono per nessuno, altrimenti possiamo uscire.
0: Allora, attenzione, lo diceva prima un radioascoltatore, lo confermiamo noi, stasera alle 20 si chiude ufficialmente il calciomercato. Come spesso accade, alcune delle operazioni più interessanti si concludono proprio sul filo del
1: secondo. All'ultimo. Certo. Tante operazioni sono saltate per roba di 20 minuti, esatto, perché mancava il documento.
0: Juventus, Milan, sì, Roma, Fiorentina sono particolarmente attive, sì, anche il Napoli è un'esclusiva perché dalla stanza dedicata al Napoli, all'hotel Sheraton Milan San Siro, sai, sì, che è lì, sì, che sì, si fa, no, il calciomercato, abbiamo un audio, un'esclusiva.
1: Sentiamo.
0: Senti la come dire,
1: l'ufficio
0: sono,
1: proprio
0: se, è l'ufficio, sono, senti
1: Napoli.
0: C'è una trattativa in corso,
1: infatti,
0: senti?
1: Sì, sì, sì. Questo è un uragano, stanno cercando di
0: prendere. Però tu mi dicevi che la Juventus,
1: la Juventus alla fine, sai, visto come è andata l'anno scorso, il mercato, abbiamo comprato Openda. Vabbè, quest'anno abbiamo preso il portiere che finalmente ci dà un po' di garanzia e fra l'altro ci dobbiamo accontentare del portiere, quello è.
0: Come si chiama?
1: No, abbiamo il portiere titolare, abbiamo preso il vicario.
0: Il vicario, sì.
1: E poi è arrivato anche il Papa. Papa Sar. Un Papa, un vicario, se non c'è il miracolo per la Juve quest'anno, ragazzi.
0: Facciamo i complimenti anche a Sandro Tonali, mister 100 milioni, l'italiano più costoso al mondo.
1: Al mondo, e poi, tra l'altro, prende 6 milioni di sterline alla settimana.

0: Oh. Hai mangiato?
1: Mai! Sbanda! Sandro Tonali al Tottenham, sì. 100 milioni.
2: Come sa, 100 milioni? E chi l'ha visti mai?
1: Quanto guadagna lui?
2: No, gioca gratis.
1: Ah, sì. Ecco.

0: L'aria.
1: Che scab.
0: L'aria calda. Attenzione, arriva questo New Kiss.
1: Sì.
0: Che fra l'altro sembra un incontro di conference di UEFA. I nomi strani.
1: Giulio ci ha messo il testo, Brescia ci ha messo la musica, sì, ed è venuta fuori Serenamente.
0: Così. Ah, è vero. Ma com'è il titolo?
1: Serenamente.
0: Sì, ma il titolo?

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresh, serenamente il nostro New Kiss.
1: Ulla, è arrivato il momento del meteo. Ti ricordi il calciomercato? Dicevano piovono miliardi? Qua non piove nulla.
0: Non piove di niente.
1: Allora, sentiamo gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. In mattinata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio proseguirà la fase di bel tempo, interrotto solo da locali brevi piovaschi sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica meridionale. Massime tra 28 e 32 al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Yes, yes.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Kiss Kiss.

0: to you, questa è Radio Kiss Kiss, 9:44 del mattino con Max e Max.
1: Modestamente, non facciamo per vantarci.
0: Stiamo parlando di calciomercato, sì. Abbiamo scoperto tantissimi appassionati e tantissime appassionate. Stiamo parlando di come si faceva il calciomercato qualche anno fa, non come
1: giorni.
0: Si fa adesso.
1: 15 giorni negli anni 90, sembrava così, era il primo luglio, se non sbaglio, chiudeva il 15. Per noi bambini, ero ragazzino a Milano, si andava di fronte all'Hotel Gallia a vedere qualche procuratore, qualche giocatore da lontano, 15 giorni via. Adesso tu compri la maglia di un giocatore, è tipo vero, Giannini nel Napoli, la stai per indossare e scopri che l'hanno venduto il giorno dopo.
0: Sì, esatto. Adesso si svolge ancora all'Hotel Sheraton Milan a San Siro, però secondo me è roba di poco, perché adesso si incominciano già a fare le chat, le video chat, le contrattazioni, sì. Ormai non si fanno più in quelle stanze blindate, capito?
1: Un tempo, sai, tu mi raccontavi che c'era una cosa particolare proprio da chi inventò il calciomercato. Lui lo faceva nel bagno.
0: Nel bagno, mentre faceva il bagno in vasca.
1: Entrava per farti sentire inferiore.
0: Raimondo Lanza di Trabia, presidente del Palermo, che inventò questo modo di fare contrattazione. Insomma, bella storia, bei tempi. E poi è subentrato tutto quello
1: il
0: che
1: denaro.
0: È subentrato.
1: Il denaro. Invece che signore, cara amica, è Trabia, devo comprare un giocatore.
0: Ti facevano i contratti firmando pacchetti di sigarette.
1: Vero, vero.

0: Bossa nostra, Gaia, Gaia, questa è Radio Kiss Kiss. Parlavamo del calciomercato di altri tempi, 1987, un Maradona che fu pagato 10 miliardi di lire.
1: Beh, lo so che non si fa, però giusto per gioco, no? Facciamo il cambio, così come dice, ragazzi, ha comprato Maradona al allora, Napoli oggi, 5 milioni di euro.
0: Io sono andato a vedere le rivalutazioni di 10 miliardi di lire dell'87, rivalutati col potere d'acquisto oggi, di oggi, sarebbero equivalenti a circa 40 milioni, 50 milioni di euro di oggi.
1: E comunque non ci stiamo dentro, perché se Maradona, rivalutandolo con l'euro, vale 50 milioni, adesso 50 milioni ti danno un ragazzino della primavera.
0: È vero.
1: Stanno esagerando, vero. Sento dei prezzi, ok, il mercato, quello che vuoi, ma non è più bello.
0: Parlavamo
1: così
0: di Sandro Tonali al Tottenham, 100 milioni, così, che voglio dire.
1: Io mi ricordo un tempo quando dici, quanto costa quel giocatore? Un milione. Buon modupriatore.
0: È vero, sono altri. È cambiato un po' tutto, è cambiato anche il modo di vivere l'attaccamento alla maglia. Ma
1: sì, a proposito di attaccamento, tu sei sempre del Napoli, sì.
0: Certo.

0: 70,
1: di chi stai parlando?
0: 70. No, non di noi, dai, noi no.
1: No, no, no.
0: Nostra adolescenza l'abbiamo fatta negli anni 80. Dai.
1: No, pensavo 870, scusami.
0: Allora, 1971, sì? Una band che si fa chiamare semplicemente America.
1: Sì, va bene.
0: Che ancora Trump non l'ha scoperta, altrimenti ci farebbe...
1: No, sta già litigando con il Super Trump lui, quindi...
0: E fece una canzone davvero eccezionale, mm-hmm, che si intitola A Horse With No Name, eh?

0: Oh, sweet no name. Tu prima dicevi la dedichiamo a Varenne, ma Varenne ce l'aveva un nome come Laura nei secoli e nei secoli.
1: Che cavallo.
0: Gli America era una canzone del 1971.
1: E adesso diamo la linea, sai cosa facciamo? Diamo la linea alla redazione subito. Mercurio.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Sono ripresi massicci gli attacchi russi contro l'Ucraina. Nella notte a Kiev un missile balistico ha colpito un deposito ferroviario. Almeno 7 i morti, 6 sono dipendenti della società statale. Un'altra vittima e diversi feriti a Borispil, ad est della capitale, dove le bombe sono cadute su un condominio e un negozio. L'Ucraina ha risposto con un attacco di droni a Samara, regione che ospita alcune delle principali raffinerie di petrolio russe. Ma il presidente ucraino Zelensky lamenta la carenza di difese aeree. Ed evitato l'incidente diplomatico al G20 delle finanze di Asheville negli Stati Uniti, i ministri europei che avevano protestato contro la presenza al vertice del russo Siluanov hanno minacciato di boicottare la foto di gruppo se vi fosse stato anche l'inviato di Mosca, e alla fine Siluanov non ha partecipato allo scatto, ma ha avuto comunque un bilaterale con il segretario americano al tesoro Bessent per discutere la proposta di pace Trump per la guerra tra Russia e Ucraina. Ancora dall'estero, se gli Stati Uniti torneranno a rispettare il memorandum di intesa, faremo lo stesso immediatamente. L'ho detto al presidente iraniano Pezeshkian dal vertice a Skopje di Bishkek in Kirghizistan, affermando che l'impegno americano nel rispettare il memorandum è durato non più di 2 settimane. Intanto 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita nello stretto di Hormuz. Migranti, nessuna riapertura di Schengen per il momento. L'Italia ha prorogato lo stop verso la Spagna per altri 15 giorni. Il ministro dell'interno Piantedosi lo ha comunicato all'omologo spagnolo Marlaska, che ha confermato analoga misura nei confronti del nostro paese. I controlli frontalieri a campione saranno ancora reciproci. L'emergenza a Ceuta è sostanzialmente rientrata, ma preoccupa la situazione delle migliaia di minori non accompagnati che restano per il momento nell'exclave iberica. Caso Lavitola, restano in carcere 2 degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza dei legali che chiedevano un'attenuazione della pena puntando ai domiciliari, su cui la procura aveva comunque dato parere negativo. Secondo il giudice, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai 2 indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Lo sport, calcio, Serie A, la Roma dilaga a Lecce 4-0, tripletta di Malen, resta punteggio pieno insieme a Inter, Milan, Juventus, Lazio e all'Atalanta, che nell'altro posticipo della seconda giornata ha superato con un gol di Samardžić in pieno recupero il Bologna 1-0. Europei di pallavolo femminili, Bulgaria schiantata 3-0, l'Italia di Velasco accede ai quarti e mercoledì ancora a Brno in Repubblica Ceca se la vedrà con la Svezia già affrontata e battuta nella fase a gironi. Va peggio alla nazionale di basket nella seconda gara di qualificazione mondiale di questa finestra estiva. I ragazzi di coach Luca Banchi sconfitti a Pesaro dalla Serbia 76-64. L'Italia ora è terza dietro proprio alla Serbia, alla Turchia che comanda il girone. Turchi che gli azzurri affronteranno in casa il 26 novembre. Abbiamo concluso, la linea torna a Giannini e Vitale da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Mercurio, tieniti basso Mercurio, tieniti basso Mercurio.
1: Sto la basso, capito? E occhi e sassi.
0: Salutiamo anche la piccolina, guarda, Roberta che non l'ha. Roberta, se per caso cadesse il mondo, sì. Ti è piaciuta se per caso cadesse il mondo?
1: Tu spostati un po' più in là, ma dopo, perché prima dobbiamo fare il caccia alla bufala che fra poco arriverà preparata.
0: Esatto, c'è Carolina, guarda, sono 2 giorni che da quando è tornata a lavorare, è stata in vacanza alle Hawaii, c'ha sta canzone, dice, mi dite come si intitola sta canzone.
1: Ma quella che fischietta sempre la canzone hawaiana, ma guarda che ce la fai ascoltare, Carolina, dai.
0: Però adesso la testa gira e non solo.

0: biscotti, la cosa gira.
1: Paolo, io stavo salutando
2: il microfono. Ma è lei?
3: È Carolina.
2: Un microfono, perché?
3: Allora, è stata lì a Hawaii, ha sentito una canzone, ci sta rompendo le scatole. Qual è? Come no, sentito? No. Sentiamo la canzone.
2: Ma ce l'abbiamo?
3: Sì, dai. Senti il testo.
2: Amo.
3: Sentito. Carolina, ci informeremo. Se conoscete il titolo di questa canzone, passatela a Carolina per 347-490-0042.
2: Ci teniamo proprio
3: il titolo di questa canzone.
2: Sarà Amu, però Carolina deve
3: andare. Move your body.
2: Muoviamoci a fare caccia alla bufala.
3: Dai.
2: Siete pronti?
3: Sì.
2: Preparate 347-490-0042. Aspettate il via di Giannini. Leggeremo tre notizie. Una è una bufala. Chi è il più veloce, il fortunello, vincerà il premio.
3: Esatto. Allora, soltanto dopo il mio via si può partire con le risposte esatte.
2: Siamo pronti?
3: Dai.
2: E allora cominciamo dalla notizia. Oggi cominciamo dalla notizia numero uno.
3: Bravo.
2: Se la trovo, Sai che c'ho un problema io che sono boomer. Allora, è diventato virale il video di un tir che ha perso un carico, un pallet pieno di confezioni di formaggio in palline. Ma questo è successo in America. Cosa è successo? Poi si è ribaltato in autostrada e con questo caldo leggermente il formaggio sull'asfalto ha creato un piccolo problema. Mamma mia, una pizza di chilometri e chilometri, la margherita. Mi è venuta fame. Notizia numero uno.
3: Notizia numero due. Un uomo della Virginia, rimaniamo negli Stati Uniti, mentre stava entrando in un autogrill ha trovato un gattino smarrito nel parcheggio. Sul suo collarino aveva dei numeri e lui non ci ha pensato due volte. È entrato nel bar e li ha usati per compilare la combinazione della lotteria istantanea. Ebbene, quei numeri corrispondevano al contatto telefonico dei suoi padroni, gli hanno fatto vincere $100,000 in un colpo solo. E dopo aver riconsegnato il gatto ai legittimi proprietari, invece di ricevere una ricompensa, è stato lui a regalare una discreta somma al gatto e ai proprietari, capito? Notizia numero due.
2: Fortunello, notizia numero tre. Una famiglia australiana ha fatto dei lavori di ristrutturazione nella propria casa, nel nuovo Galles del Sud, e ha scoperto a un certo punto un libro murato all'interno del caminetto. Mamma mia, che libro è? Hanno scoperto che è un volume del 1858 preso da un loro parente in una biblioteca e mai ridato indietro. Hanno fatto il conto, deve dare $20,000 alla biblioteca. Ha richiuso tutto, detto la casa, lascia stare, non toccare niente, non ristrutturiamo più. Però la biblioteca ha detto no, ridateci solo il libro e siamo a posto così. Notizia numero 3. E adesso preparatevi, aspettate il via di Giannini e fateci sapere secondo voi qual è la bufala. La numero uno, l'asfalto di formaggio. La numero due, il fortunello. La numero tre, il libro ritrovato.
3: Ecco, allora, oggettivamente stamattina non è facile.
2: Oggi è da bastardi.
3: Se non
2: fatto,
3: l'avete capito, buttatevi a caso qual è la uno, la due o la tre. Allora, pronti? Partenza, via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e diteci qual è la bufala stamattina, la uno, la due o la tre.

0: È il momento della premiazione.
1: Ah, allora dice po, quando uno vince. Ce l'abbiamo, Casa la Bufala, questa mattina ha vinto lui, eh. Vale, pronto.
0: Vale, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, Massimo.
1: Ma kiss. Valerio, Vale o Valentino?
2: Valentino.
1: Valentino, bellissimo. Di dove sei? Da dove ci chiami?
2: Sono di Foggia, ora sono in giro per lavoro, zona Bari, Altamura.
1: Ah, sei andato all'estero, da Foggia fino ad Altamura, Bari sì. È andato, ragazzi, grande. Guaglio. Allora, facciamo così, intanto via il dente, via il dolore. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La bufala è la numero 2.
0: Bravissimo!
1: Nessun fortunato.
0: Nessun gatto, grazie. Che ha dato l'opportunità di vincere la lotteria istantanea a $100,000 è un signore.
1: Uno sfigato, no, praticamente.
2: Sfigato, peccato.
1: Importantissimo, prima di lasciarci, tu sei tifoso o tifosetto di calcio, non te ne frega niente?
2: Guarda, in Italia giusto un po' per il fantacalcio, però per il resto no.
1: Noi ci vediamo allo Zaccheria, ci facciamo i turcinil, che ce ne fregano.
2: Bravissimo,
1: del calcio.
2: Fuori lo Zaccheria.
1: E allora chi schissa te, Vale?
0: Ciao,

0: Stabilized,
1: quello è difficile, quello che vuole di filo. Sai fare?
2: Qualche volta facciamo anche due insieme, dai.
1: Io so fare loop life.
0: Loop life, bello.
1: Sì.
0: So fare anche il Gangnam Style io, però.
2: Il Gangnam Style è bello, dai.
0: Michele, ma
2: lo so che lo fai bene,
1: Michele, per chiudere, sei anche entrato facendo Lustin?
2: Com'è?
1: Dico Lustin, quell'altra. Quel tipo, quel piegamento là, com'è?
2: Dipende quale cosa stai parlando.
0: No, credo che Marco abbia sbagliato il nome. Lustin non credo esista.
1: Ragazzi, se non siete esperti però di
0: stai parlando con un esperto, Marco.
1: Ma in questo
2: Marco
1: caso
2: sta parlando, Marco.
1: Sei un grande.
0: Grazie per essere tornato ad ascoltarci.
2: Grazie di tutto.
1: Ischis a te, un abbraccio.
2: Ischis a voi. Ciao.

0: dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
1: Kiss, kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss, kiss.

0: a 360 gradi, ci sono anche tantissime notizie che vengono dal mondo.
1: In questo caso Russia, metropolitana, squat, queste sono le parole chiavi, perché sconto del 100% e quindi biglietto gratis della metropolitana, se davanti la macchinetta, quella che stampa i biglietti, anziché cliccare su soldi, cliccavi su allenamento, ti registrava i 30 squat da fare, se li facevi tutti, la macchinetta a fine del trentesimo ti dava il biglietto gratis per la metropolitana. Non ti dico le code che si sono create, non so se stiamo parlando della città di Mosca, non so se ancora questo servizio è fruibile, magari c'è qualche italiano ascoltatore di KissKiss che vive là e ce lo può dire.
0: Questo ti fa capire però noi quanto siamo disposti, cosa siamo disposti a fare anche per risparmiare un euro, 1,30 euro, 2 euro, 2,30 euro. Adesso io non lo so a Mosca quanto costa il biglietto della metropolitana.
1: Sto andando a googlare in questo momento.
0: Voglio dire, biglietto della metropolitana 3 euro, 4 euro, 5. A Mosca che c'è? L'euro, giusto? Non
1: i
0: voglio
1: rubli,
0: fare gaffe.
1: Rubli.
0: I rubli, ok. Quindi i rubli, quanti rubli sono?
1: Quanti euro sono?
0: C'ho troppi rubli in questo momento.
1: Sono
0: però
1: 90 centesimi.
0: Quindi 90. Questo ti fa capire la gente e cosa è disposto a fare pur di risparmiare 90 centesimi.
2: Io il più grande affare della mia vita l'ho fatto 11 anni fa quando ho lasciato mio marito.
0: Benissimo. Chiamiamola.
1: Benissimo, ecco,
0: lo sai, a noi.
1: Sì, a noi piacciono anche queste storie, perché se parliamo di affari e l'ascoltatrice dice che il suo affare è stata lasciare il marito.
0: Il momento Temptation Island ci piace. Chiamiamola, vediamo che cosa ci dice.

0: 14:31, questa è Radio Kiss Kiss, anche in TV sul 158. Abbiamo Gabriella, questa nostra ascoltatrice, sì, che a proposito di affari, sì, non tanto un affare fisico, oddio, in un certo senso anche sì, ma quanto un affare amoroso, no? Così lo volevo interpretare.
1: Abbiamo sentito prima la nota vocale.
0: Ci ha detto che si è lasciata col marito. Ecco, Gabri, benvenuta.
1: Pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: E allora, dici di più. Intanto bentornata su Radio Kiss Kiss.
2: E bentrovati a voi, finalmente.
0: Grande, grande Gabri.
1: Cos'è questo affare grande che hai fatto nella tua vita? Quello di lasciarti?
2: Sì, è stata la cosa migliore che potessi fare.
0: Perché?
2: In realtà.
0: Perché?
2: Perché quando non si sta bene con una persona, nonostante tutto, bisogna prendere queste decisioni, no?
0: Mm.
2: Però, nonostante abbia una figlia e tutto il resto,
1: devi sapere che qui la gente che ascolta la radio, in questo caso il nostro programma, è veramente curiosa. Già ci stanno scrivendo in molti che vorrebbero sapere il motivo per cui tu ti sei lasciata. Ce lo vuoi dire?
2: Certo. Allora, mi sono lasciata perché sono stata tradita inizialmente. Inizialmente neanche 2 anni di matrimonio pensavo di poterla superare, ma poi mi sono resa conto che non era effettivamente così. E allora ho preso questa decisione io.
0: Vabbè, scusami, voi ci avete provato nonostante questo, poi dopo non ce l'hai fatta, questo è un po' il succo.
2: No, non si dimenticano certe cose, non è più riuscita nell'altro.
1: Il tradimento è come la febbre, è temporaneo.
2: Cioè, bravo.
0: Quindi figurati. Tu sei un ottimista, amico mio, bravo.
1: Sì, quest'anno voglio dispensare i miei aforismi.
0: Ah, sì, me li segno tutti, così poi arriviamo a luglio, vediamo che
1: ho sentito che tu c'hai una figlia, giusto?
2: Sì.
1: Ma tu quanti anni hai?
2: Io sono il tuo target, ne ho 42.
0: Che cosa bellissima.
1: E anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
0: Ciao Gabriella.
2: Ciao.
0: Ciao. Dimmi dove e quando dovevi dirle, così vi incontrate.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Kiss Kiss.
5: La testa gira.
2: La musica più bella.

0: Tequila. Abbiamo imparato a conoscere questa canzone durante l'estate. Chissà quale sarà il prossimo tormentone estivo. Se già penso all'estate, però concentriamoci per quest'annata, fine 2026, sì, inizio calma. 2027. Concentriamoci anche sulle notizie che arrivano dal mondo, visto che stiamo parlando di affari. Non mi sembra tanto un affare questa notizia che dice che più la gonna è corta, più alto è lo sconto.
1: Non è successo in Italia, anzi, io veramente chiudo gli occhi, penso se fosse successo in Italia cosa sarebbe successo. È tutto vero, è successo un po' di tempo fa in un ristorante cinese in Cina. Hanno proprio deciso di misurare la lunghezza delle gonne, cioè
2: è una grandissima cafonata.
1: Abbastanza, devo dire, cioè se la gonna una donna ce l'aveva più corta riceveva più sconto.
0: 20% di sconto per gonne a 8 centimetri sopra il ginocchio, fino ad arrivare al 90% di sconto se ti presentavi proprio senza la gonna.
1: Non vi diciamo, record di incassi hanno avuto e record di polemiche, perché chiaramente hanno suscitato delle polemiche incredibili. Raff, ti immagini se
0: no,
1: succedesse...
0: No, no, non me lo fai immaginare.
1: No.
0: Voglio evitare di immaginare questo, altrimenti poi... No. Inizio a balbettare.
1: Succede in un ristorante italiano, lo dico ai nostri ascoltatori, anche a quelli che hanno ristoranti. Cioè, no, mettete il cartello fuori o comunque leggete il cartello, presentati con la gonna più corta che hai, riceverai lo sconto più grosso che abbiamo.
0: Cosa fareste voi in qualità di uomini e in qualità di donne? Approvato oppure bocciato al 100%?
1: Veramente resto con la bocca aperta qui.

0: ristorante cinese ha deciso di misurare l'orlo della gonna dei clienti, ovviamente all'ingresso, con un metro da sarta, dicendo: più la gonna è corta, più alto è lo sconto.
1: Ma se mettessero veramente una promozione del genere, a mia moglie la farei andare in mutande.
2: No! Bene. Lui dice anche che la prende con filosofia.
0: Cosa siamo disposti a fare
2: pur di ricevere uno sconto?
0: Abbiamo una telefonata. Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Donato?
4: Pronto?
3: Donato?
4: Ciao ragazzi.
3: Grande. Ciao Donato, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Ci volevi dire la tua su questa notizia che arriva dalla Cina, no? A proposito di affari da fare.
4: Sì, nel senso che io anche da uomo ci proverei, metto la gonna corta, poi se gli garba bene, se va male, pazienza.
3: Certo.
0: Quindi diciamo... tu vai, ti presenti con la gonna come gli scozzesi? Sì. Con la mutanda o senza la mutanda?
3: Vabbè, adesso non...
4: Dipende dal clima.
0: Ok. Quindi facciamo che è estate, che fai?
3: Ecco qua. Non entriamo adesso in questi particolari che mi fanno anche un po' ribrezzo. Diciamo che Donato si presenterebbe in un ristorante con questo cartello fuori con la sua gonna. Occhio, perché loro lì misurano, diciamo, più che la lunghezza, quanto è corta. Quindi la gonna scozzese sappiamo che è molto lunga. Quindi, capito, Donato, dovresti presentarti con una specie di minigonna. Non so adesso se...
4: La tiro un po' più su.
0: Donà, allora io ora voglio proporti una cosa. Io ti mando i gadget di Radio Kiss Kiss.
3: Sì.
0: Comprese. Magliette. Comprese. Felpe. Perché ci sono le felpe della Kiss Kiss. Già che Radio Kiss Kiss. C'è tanti Radio Kiss Kiss. Però tu devi uscire per strada con la minigonna, devi fare un video e ce lo mandi.
3: Una challenge.
4: Questo non ve lo posso assicurare.
0: Magari qualcun altro avrebbe detto sì.
3: Anche perché, Donato, io non ti posso assicurare.
4: C'è un decoro anche nello scherzo.
3: Sono d'accordo.
0: Ci ho provato.
3: Grazie per averci chiamato. Un abbraccio.
4: Ciao.
0: Se io fossi un ascoltatore della radio, pur di avere la felpa, e lo speaker dovesse dirmi: guardi, io ti regalo tutti i gadget, tutti le magliette,
3: tu metti,
0: la
3: sia
0: sciarpa,
3: gonna,
0: tutto.
3: Che altre cose.
0: Devi uscire con la gonna, io lo farei subito.
3: In déshabillé, sono tutti un déshabillé.
0: È un affare comunque, guarda.
3: Questo però lo dici tu,

0: anche di suonare un History Kiss. Chiudiamo la prima ora con un pezzo del 1991.
1: Qui, a proposito di affari, è un triangolo amoroso, quindi adesso è un affare d'amore, soprattutto che riguarda due
0: tradimenti nell'aria.
1: No, riguarda due principi.
0: Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia lui.
1: Potrebbe essere che si contengono la stessa donna proprio per conquistare il cuore di questa donna. Quindi sì, parla appunto di amore, se uno dei due riuscirà appunto a farcela.
0: I due principi, Two Princes dal 1991 con Spin Doctors.

0: Una bella chicca per chi ha vissuto gli anni 90, 1991, Spin Doctors con Two Princess, 30 secondi e torniamo in diretta alla radio.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Sino in redazione e regia Giovanni Gioschi Imperatore. Noi, come abbiamo detto, uffa, siamo Marco e Raffa.
1: Che uffa,
0: seconda ora, vabbè, perché
1: uno sbuffo così. Sì, che uno è tornato alla routine.
0: Si sono ufficialmente rotte le cuffie.
1: Complimenti, figurati, ne hai sempre una in più.
0: Non cioè, è stato un affare fatto, non è un grande affare quello che ho fatto di queste cuffie.
1: No, a differenza invece dell'affare, forse, che hanno provato a fare in Cina con questo ristorante, appunto, che misurava le gonne delle donne.
0: Incredibile.
1: Più la gonna era corta e più ricevevano uno sconto.
0: C'è un po' di maschilismo nell'aria.
1: Ma direi molto.

0: mai
1: tu
0: più.
1: Cosa fai questa sera? Se lo chiede Noemi in questa canzone su Radio Kiss Kiss, qualche minuto dopo le 15. Oggi puntata dedicata di Dedi Kiss agli affari fatti. Prima un'ascoltatrice ci parlava anche di un affare amoroso quando si è lasciata. Adesso invece c'è un ascoltatore che ci vuole parlare proprio di un affare materiale.
2: È un grande affare che ha fatto, sembra da film. Sentite che cosa ci vuole dire. Pronto?
3: Pronto?
1: Eccolo.
2: Come ti chiami?
1: Claudio?
3: Sì, ragazzi, ciao, sono Claudio, sì, vi chiamo da Milano.
2: Claudio, benvenuto alla radio da Milano.
3: Grazie.
2: Dici che affare hai fatto al mercato?
3: Niente, io quest'estate qua, il 15 diciamo, fra agosto, ma essendo rumeno sono andato in paese e su un mercatino del, diciamo, una fiera del paese,
2: sì,
3: ho trovato in una scatola, buttato là un orologio di 14 carati russo in oro.
2: 14 carati russo, oro.
3: Sì, oro, sì, oro rosa, 14 carati.
2: Rubato, scusatemi, quanto l'hai pagato questo orologio?
3: L'ho pagato equivalente di 2 euro.
2: Eh? 2 euro?
1: E quanto vale questo orologio?
3: Ma l'ho trovato su internet, su un sito polacco, sui 1300 euro.
2: Scusa, com'è possibile?
1: Ma questo è un affare?
2: Al mercato di dove? Di Milano?
3: No, no, in paese di Romania.
1: Romania, perché l'ho detto, lui è rumeno, quindi è tornato quest'estate in Romania. E ti posso chiedere, l'hai comprato in un mercato dove solitamente si vendono così oggetti datati?
3: Sì, sì, oggetti no, datati, frusali, ecco.
1: Ok, un mercato classico, cioè.
3: Un mercatino classico che sono in tutta l'Italia, in tutto il mondo.
2: Ok, ho una domanda da fare.
1: Quindi hai avuto una grandissima botta di culo, cioè possiamo dire questo.
2: Hai pensato che questo orologio potesse essere un orologio rubato?
3: No. No, perché vengono fatti, diciamo, tutta la roba che la trovi.
2: Okay.
3: No, controlli penso di no, ma tutta la roba che la trovi sui mercatini dell'usato.
1: Sì, che magari sono... anche chi vende non si rende conto.
2: Questo è un grande affare.
3: Sicuramente non se ne è reso conto nessuno, perché il braccialetto era
1: un po' rotto, un
3: simile oro, ma niente di che.
1: Ho capito. Hai avuto occhio? L'hai già venduto? Hai già messo i soldi in tasca?
3: No, tuttora no, me lo godo un pochettino.
1: Ah,
3: poi
1: okay,
3: vediamo.
1: Poi vediamo. Grande Claudio, un abbraccio forte, grazie per averci raccontato questo affare.
3: Sì,
1: ciao.
2: Avete sentito la telefonata di Claudio, questo nostro ascoltatore? Stiamo parlando di affari fatti. Se vi è mai capitato di fare un grande affare che magari ha anche cambiato la vostra vita.

0: questo nostro ascoltatore in un mercato in Romania, ha trovato un orologio, ha comprato 2 euro, poi l'ha fatto valutare e ne valeva 1300.
1: Mi ha fatto venire voglia di andare nei mercatini.
0: Vabbè, però non è che sempre sai che trovi un affare del genere.
1: Però se tu, è proprio una questione di percentuale.
0: A volte succede.
1: Di occasione, se tu una volta a settimana vai in un mercatino, prima o poi troverai qualcosa che ti cambierà la vita.
0: Certo, non magari proprio che ti cambia la vita, però comunque qualche affare, già si sa che il mercato vai lì e comunque fai degli affari. Magari non così alti come cioè non un affare così alto come è successo ad una donna negli USA, precisamente in Virginia, dove pensato ha acquistato delle cornici. Una di queste era del 1879.
1: La ricordo questa notizia perché l'ho letta un po' di tempo fa.
0: E poi è stato venduto addirittura all'asta perché appunto lei non lo poteva più tenere, le ha incassato $100,000.
1: Mamma
0: Quindi
1: mia.
0: Pensate un po', una cornice che lì ti cambia la vita.
1: Ma perché tutte queste cose capitano sempre agli altri? Non siamo mai noi i protagonisti di queste notizie.
2: Ciao Marco e Razza.
1: Ciao.
2: Sono Elena da Bergamo. Io ho fatto un grande affare quando, durante il Covid, senza poter andare a visitare lo showroom, ho comprato telefonicamente via WhatsApp una piscina di quelle esterne da tenere fisse ad un ottimo prezzo.
1: Quanto?
2: Proprio perché loro volevano liberarsene e quindi mi sono fatta l'estate in cui non si poteva andare in vacanza a bagno.
1: Guarda.
2: E sono 7 anni che io, anche oggi se non faccio troppo tardi al lavoro, mi metterò a bagno nella mia bellissima piscina.
1: Mandaci la foto, fai un video e tagga Radio Kiss Kiss, perché poi i social media manager della radio ci faranno sapere. Anche per curiosità, non c'è cosa più bella secondo me di fare un affare del genere, cioè trovare un oggetto, una cianfrusaglia, trovare qualsiasi tipo di cosa che poi tu compri a un prezzo veramente basso,
0: tracciato,
1: e
0: sì,
1: poi lo riutilizzi veramente per tantissimo tempo, un po' come quando io ho venduto la mia motocicletta, che l'ho venduta,
0: esatto,
1: a un prezzo,
0: tu l'hai venduta a un prezzo non stracciato,
1: sì,
0: più basso,
1: la dovevo vendere a tutti
0: perché
1: i costi
0: perché non la usavi da molto, quindi sicuramente chi l'ha presa,
1: e che culo,
0: ha fatto un affare. Certo.
3: Io, amante di collezionismo, alla ricerca di una action figure, l'ho trovata su un sito a 9 euro, per poi andare a vedere al negozio che ne viene 199.
0: Ma
3: e niente, sono in processo di acquisto, spero. Chissà a tutti.
0: Chissà a te, dai. Allora, se vi va, raccontateci un affare, se l'avete mai fatto, oppure magari quelle di un parente, di un amico, un affare mai fatto nella vita, messaggio scritto oppure messaggio vocale su Kiss Kiss al 347 490 0042.

0: Guarda, mi sarebbe veramente piaciuto riuscire a parlare con Nino D'Angelo e scambiare due o tre chiacchiere con lui, con Rovazzi e con Arisa per la Costiera Amalfitana. Magari saranno ospiti qui alla radio durante quest'anno, magari durante il Kiss Kiss Way, magari durante qualche manifestazione della radio.
1: Certo,
0: però mi farebbe veramente piacere, perché ho bisogno di ballarla a Costiera Amalfitana, non davo purtà a Milano.
1: E poi, a proposito di artisti, in realtà, perché hai citato Rovazzi, hai citato anche Arisa, e quindi mi è venuto in mente anche che noi questo weekend siamo a Monza per il GP fuori Monza con
0: questo
1: Radio
0: weekend.
1: Kiss Kiss. Questo weekend, dal giovedì fino a domenica, noi saremo sabato e domenica.
0: Ma anche noi.
1: Radio Kiss Kiss è lì a Monza per il Fuori GP 2026. E proprio per questo, infatti, ci vediamo lì. Quindi tutti gli amici amanti del Gran Premio.
0: Non sapevo niente.
1: Della Formula 1, ma anche. Figurati, tu le notizie le prendi sempre.
0: Ma
1: dopo.
0: È arrivata la mail.
1: Sì, Piazza Cambiaghi, Monza. Ci vediamo lì, ovviamente, per gli amanti della Formula 1.
0: Bellissimo.
1: Ma non solo, perché ci sono anche tanti artisti.
0: Che grande affare!
1: Di Brock, Nicolò Filippucci, Merck & Cremon, Arisa, Gemelli Diversi, Rovazzi, Settembre, insomma.
0: Ah, ho visto anche Alfa, ci sarà.
1: Sì, Alvaro Soler, insomma, ci sono tanti artisti per la musica più bella lì in Piazza Cambiaghi a Monza, quindi ci divertiamo col DJ set anche di Radio Kiss Kiss, e se siete in zona passate, perché sarà un weekend ricco di musica e motori.
2: Allora, un affare che mi ha cambiato la vita? No, ma sono stata ad un mercato e ho trovato una tuta da sci professionale a 2 euro, la tuta costava 375 euro, una cosa del genere, rivenduta a metà prezzo, quindi
0: sì,
2: ci ho
0: perché...
2: guadagnato più di 150 euro.
0: Guarda,
2: in
0: che...
2: due minuti.
0: Ci puoi fare un grande business. Io sto capendo oggi che quando ci vai ai mercatini è importante prestare attenzione, avere l'occhio, comprare cose e poi rivenderle. Questo potrebbe essere un'ottima cosa per Gioschi, tu che da poco hai comprato casa, no? Hai fittato casa. Perché non inizi ad andare ai mercatini, comprare cose e rivenderle?
1: Beh, comunque diventa quasi un lavoro. Ecco, per esempio, anche Gioschi ha fatto un affare. È andato nella casa, appartamento di un amico che era sfitto da un po', ha detto: non ti preoccupare, te lo do a un prezzo inferiore. Anche quello è un affare.
0: Quanto paghi casa, Gioschi?
1: A proposito di affari,
0: 400 euro, sei fortunato.

0: Questa mi ricorda un po' Disperato Erotico Stop di
1: vero,
0: Lucio Dalla.
1: Un po' le sonorità sono quelle, ma poi Saif mi sa che ce l'aveva detto anche a Sanremo che si ispirava tantissimo, no, al grande Lucio. Intanto,
0: grandissimo. Allora,
1: su Radio Kiss Kiss abbiamo anche delle cose per cui rassegnarci, lo faremo tra pochissimo.
0: Ma tu ogni tanto, al di là, chiedo scusa se, se stavi entrando in un discorso, ma te devo dire una cosa da parecchio tempo.
1: Oddio.
0: Allora, voi dovete sapere che qui accanto, proprio alla mia sinistra, oltre questo muro, c'è una palestra. C'è una palestra da un paio d'anni.
1: Ma non è anche sotto di noi?
0: Sì, è accanto, sotto, insomma, qua alla sinistra. Ragazzi, ma qua ogni tanto, non so se si sente in diretta.
1: No, si sente.
0: Sembra che stia cadendo il palazzo, perché stanno facendo gli stacchi.
1: In diretta non si sente, si sentono le vibrazioni di quando i mega forzuti, i super maci, i macho men lasciano cadere il bilanciere dopo l'ennesimo sforzo.
0: Porca miseria, proprio, ma vibra tutto, perché due sono le opzioni.
1: Quali sono?
0: O cade il bilanciere.
1: Lascia stare, che io già c'ho il gomito del tennista per questa roba qui. Vabbè, comunque
0: Alfio c'ha il gomito del tennista, ragazzi.
1: Tu c'hai il polso del tennista.
0: Tu c'hai il gomito dell'alcolizzato.
1: Alzo a canna. Allora, non lo so se abbiamo tempo adesso, visto che questo continua a uscire dalla scaletta.
0: Ho capito, a me mi vengono così, scusami.
1: Regia, ok, ci ha appena risposto facendo
0: partire. Mi dicono dalla regia che sono un estemporaneo.
1: Era un coglione, non era estemporaneo. Comunque, signori, tra poco noi andremo nella città di Ancona, che sarebbe quella città dove gli abitanti non hanno l'anca piccola.
0: Mamma mia, io me ne vado. Me ne vado, ti giuro, no. Non possiamo fare un programma con ste gag, ti prego.
1: Perché? No, non sapevo come metterla. Sto solo cercando di...
0: Se mi dicono che ha fatto anche una canzone Mina.
1: Com'è?
0: Ancona.
1: Certo, le tue mani Ancona, va bene, dai. Abbiamo la canzone invece che ascoltate in questo pomeriggio su Radio Kiss Kiss e poi ci rassegniamo.

0: Vedi?
1: Che c'è? Che c'è?
0: Vedi, mettono, ti ho beccato.
1: Mettono le mani nella
0: non
1: mia
0: c'eri.
1: Borsa. Devo correre ai ripari a 8 secondi prima di entrare in onda.
0: Attenzione, attenzione.
1: Signori, che
0: un
1: c'è?
0: Ciro formale.
1: Un Ciro formale.
0: Un pomeriggio siamo in Corriere di Kiss Kiss.
1: Sì, allora, Ciro.
0: E siamo Alfio e Ciro.
1: La devi smettere di cazzeggiare perché sono le 16:30 e noi non ci siamo ancora rassegnati. Quindi
0: questo
1: non apriamo altri discorsi.
0: Vai.
2: Sera, segnata stampa.
3: Scusi, ma chi sei? Io non conosco.
0: Esatto. Certo. Attenzione, perché poteva sembrare uno scherzo telefonico e invece era uno scherzo telefonico.
1: No, che
0: sì, che ha portato all'arresto. Non è questo?
1: Non è questa la notiva, porca miseria, Ciro. Ma tu, ma perché non sei rimasto in vacanza?
0: Sbagliato.
1: Allora, vi avevo detto prima, saremmo andati ad Ancona. Guarda, la notizia è quella prima. Guarda in scaletta.
0: Hai ragione.
1: Esatto.
0: Attenzione, allora, vado a leggere.
1: Allora,
0: una coppia di Ancona. Ricordiamo, salutiamo tutti gli amici Ancone.
1: Anconetani.
0: Bravo. Una coppia che si è ritrovata a mezzanotte e mezza uno sconosciuto accomodato comodamente sul divano di
1: poi
0: casa.
1: Poi provate a immaginare, tornate a casa da una serata fuori e quando aprite la porta in salotto c'è uno seduto, molto tranquillamente.
0: Dici, ma chi stai, pazzo? Ma che è un ladro? No, perché dici il ladro
1: non era
0: mica
1: un ladro.
0: Sta comodo sul mio divano.
1: Il ladro se ne scappa, quindi.
0: Lui che ha fatto? Ha anche scassinato la porta, ha rovinato pure la porta per entrare, perché era talmente ubriaco. Ma sono perso, non sapevo che
1: allora,
0: fare.
1: Lui ha detto alla polizia, che poi è prontamente accorsa, come si dice in questi casi, ha detto, ragazzi, pensavo fosse casa mia.
0: Sì.
1: Cioè, siccome l'hanno trovato in un deciso e alterato stato alcolico,
0: ecco,
1: lui ha detto, io pensavo fosse casa mia, pensavo
0: si fosse penso di questo argomento? La colpa è di gente come voi.
1: Come me? Perché?
0: No, gente come voi, che voglio, ti faccio capire dove voglio andare
1: adesso,
0: ad apparare.
1: Adesso va a finire che è colpa mia,
0: no,
1: non
0: è
1: capisco
0: colpa
1: perché.
0: Vostra che andate nei negozi a comprare sempre gli stessi mobili, gli stessi letti, tutti qua, facci caso, quando vai a casa della gente tutti hanno lo stesso letto, lo stesso tavolo, le stesse sedie, la stessa cucina, è normale, quello entra e dice ma che stai, a casa è mia,
1: ma
0: il divano
1: c'entra?
0: È uguale,
1: ma scusami, ma
0: la colpa è vostra.
1: Va bene, ok, però quanto devi aver bevuto per non riconoscere casa sua una volta entrato e restando anche seduto, tra l'altro? Va bene. Comunque, lo farò a casa di Ciro, che è una bella casa e conviene anche appropriarsene.
0: Potrebbe... sì, conviene per

0: questo pezzo.
1: Mamma mia, ragazzi, no, quando allora si uniscono sti due ragazzi.
0: Allora, l'album tra l'altro di Giulia è bellissimo.
1: Bellissimo.
0: In collaborazione con Bresh, non ne parliamo. Come si intitola la novità di oggi su Kiss Kiss?
1: Serenamente.
0: Ah, così ti voglio, sereno.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Yes, yes. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Pam pam. Allora, con questo pezzo di The Pausa mi sono anche ricaricato un po' in questo pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Intanto mi sono ricaricato perché dobbiamo parlare di quella famosa notizia che Ciro non vedeva l'ora.
1: E stavo spoilerando, ragazzi, ecco. Ci trasferiamo in Polonia, dove un ragazzo di 23 anni è stato addirittura arrestato. Chiedimi per quale motivo.
0: Per quale motivo, Ciro?
1: Perché ha fatto troppi scherzi telefonici.
0: No, vabbè, ma dai, stai scherzando.
1: Non rispondere. Papà, non rispondere.
0: Allora, raccontiamola bene, perché questo ragazzo che cosa faceva? Continuava ad ordinare a ristoranti et similia ordini
1: di cibo, utilizzando cibo nomi e dati di persone completamente ignare di ricevere poi tutta questa merce.
0: Sì, però esagerava un po', perché capisco bene che ti vuoi divertire come fa Bart Simpson ogni tanto, che chiama il bar di Bo, però la verità è che lui faceva degli ordini. Per esempio, una volta ha chiesto addirittura 300 pizze in una volta sola.
1: 300 pizze, sì.
0: In un altro caso.
1: No, ma poi lo sai qual è il problema? Perché poi uno dice: ma scusa, ma quelli che poi ricevono 300 pizze,
0: sì,
1: cioè, si devono fare due domande. Il problema è che lui tirava in ballo alcune personalità anche del mondo della politica,
0: certo,
1: dei media,
0: certo,
1: cioè gente pure famosa, importante, eccetera.
0: Ha fatto un ordine di cibo addirittura del valore di 8.500 euro. Però io voglio anche capire questi ristoratori che arriva, cioè, che ne so, una persona ti chiama senza nessun tipo di, come si dice, controllo dell'identità, sì, no, di verifica dell'identità, ti fa un ordine di 8.500 euro.
1: Evidentemente era bravo, perché poi alla fine, lo sai, bravo, noi truffatori, cioè, cos'è che dobbiamo puntare?
0: Che ti
1: dobbiamo puntare
0: sul
1: essere bravi.
0: Difendi la categoria, ovviamente, come c'è da
1: comunque
0: aspettarsi.
1: Comunque lui rischia una pena fino a 8 anni di carcere.
0: Esatto, esatto, perché il
1: senza telefono.
0: Come si chiama? Il Central Bureau for Combating Cybercrime.
1: Questo.
0: Vabbè, comunque quelli che guardano ste robe qui. Vabbè. Comunque io delle volte ho talmente tanta fame che mi viene da ordinare 8.500.
1: Ordiniamo 10 pizze.
0: Lasciamo
1: sì, le facciamo arrivare in palestra.

0: scappare, così dice Pink in questo pezzo che si intitola Try. Allora, abbiamo invece un'altra notizia che ha veramente dell'assurdo, sembra la sceneggiatura di un film, e un film ce l'hanno già fatto, ma quello stesso film pure tratto da una storia vera. La storia vera che raccontiamo noi è questa.
1: È questa, ci trasferiamo in Brasile.
0: In Brasile.
1: Ah, questa è bellissima. Ah. Una ragazza, una donna.
0: Ok.
1: Attenzione, di 38 anni.
0: Ok.
1: Si finge 12enne. E vive per 14 mesi come figlia adottiva.
0: Ragazzi,
1: cioè, allora, lei è riuscita a farsi adottare come una bambina di 12 anni. Ragazzi, io sono andato a vedere la foto.
0: E sembra una bambina.
1: Effettivamente sembra una bambina.
0: È un disturbo della crescita. Perché non è che uno dice, oh, se riportava bene. No, perché se
1: è
0: hai
1: 38
0: anni.
1: Della crescita.
0: È un disturbo della crescita.
1: Alla fine, questi hanno scoperto che la bambina, cioè la bambina cristiana, aveva 38 anni.
0: E che non era nuova questo tipo di pratiche. Cioè, si infilava nelle famiglie, si faceva adottare dalle famiglie e viveva praticamente a scrocco.
1: Viveva a scrocco.
0: Come faccio io quando vado in vacanza?
1: Esatto. Lei dice, ma perché l'hai fatto? Avevo bisogno di affetto.
0: Sì, ciao.
1: Che poi sono storie comunque di tutti i giorni, capita anche a me. Capita quest'estate sono stato tutta la settimana al mini club
0: in un villaggio.
1: Giocato per bambini, le animatrici che
0: certo.
1: Io poi dicevo, devo andare in bagno.
0: Perché tu sei un po' come Alvaro Vitali.
1: Devo andare in bagno, devo fare la pipì, accompagnami.
0: Alvaro Vitali.
1: E loro mi accompagnano.
0: Lascia stare il poisson morder, l'abbiamo lasciato nella notizia di ieri.
1: Mi sono tagliato pure la barba.
0: Comunque, arrivando, c'è un film anche molto inquietante che si chiama The Orphan, che è tratto da una storia vera di Barbara Skrolova. Si chiama così lei.

0: Tanto io ho anche la storia della musica da regalarti, caro mio. L'anno è il 1991.
1: E io invece ti dico chi è nato nel 1991. Un grande calciatore colombiano.
0: Attenzione, perché chi non lo conosce?
1: Nellino Tapia. Nellino Tapia.
0: Ma però dillo con...
1: Nellino Tapia.
0: Nellino.
1: No, non è che Nellino.
0: Nellino è chiaro.
1: Nellino, forse... Sì.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit, l'anno il 1991.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend del Gran Premio d'Italia della Formula 1, Radio Kiss Kiss ti aspetta nel cuore di Monza, fuori GP, in Piazza Cambiaghi. 4 serate, un unico grande palco, gli artisti più amati della musica più bella e ingresso libero. Tu porta la voglia di divertirti, al resto pensiamo noi. Dal 3 al 6 settembre vivi Monza fuori GP con Radio Kiss Kiss. More than a race. In collaborazione con Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.
2: E che te lo dica a fare? No, però, siamo tornati da poco e già...
0: Vabbè, niente, se non hai concluso il discorso. Però io volevo dire una cosa: noi siamo anche sul 158 del digitale terrestre, siamo su Kiss Kiss TV, dove io stavo guardando qui alla mia destra che c'è lo schermo.
2: Ecco.
0: Tutti mi stanno dicendo. Alfio, ma come sei dimagrito? Sono dimagrito perché ho camminato 34.000 passi al giorno.
2: Non ti vedo proprio in forma.
0: Io mi sento molto in forma. Però ho camminato tanto negli Stati Uniti. Ho camminato veramente tanto per esplorare.
2: Camminato per gli Stati Uniti.
0: Tutto è così.
2: Per esplorare gli Stati Uniti.
0: Sulla Route 66.
2: Ma chi sei? Indiana Jones.
0: No, ma stavo vedendo dallo schermo che mi si
2: Crocodile Dundee.
0: Mi si vede comunque la panza.

0: Dead, la canzone di Olivia Rodrigo, che tra l'altro è famosa in Italia, ma negli Stati Uniti, ma spostati proprio. Ma ragazzi, tutti parlano di Olivia Rodrigo negli Stati Uniti, ci sono manifesti ovunque.
1: Ti devi fermare perché ti devo raccontare un fatto che è successo, una cosa che può anche piacerti, conoscendo i tuoi gusti.
0: Ma di cosa stai parlando?
1: Allora. Donna Mills.
0: Eh?
1: Non è una donna Mills.
0: Infatti si dice donna
1: Mills. Donna è un omo.
0: Allora,
1: una donna che Gianna. Si chiama donna.
0: Gianna
1: Mills. Ecco, una donna di 85 anni. Si chiama donna.
0: Ma non è una qualsiasi, perché lei è un'attrice degli anni 80-90.
1: Vabbè, quello che è. Sbarca. Allora, si chiama vecchia. Vabbè.
0: Dai, però.
1: Comunque, su OnlyFans sbarca questa qua e fa il botto.
0: A 85.
1: Guadagna, attenzione, guadagna 6 cifre in meno di un mese. Ragazzi,
0: Che stai guardando l'OnlyFans della di Donna Mills? Allora, perché non si è letto la notizia? Perché
1: attenzione!
0: Questa attrice
1: non pubblica contenuti espliciti, mannaggia miseria.
0: No, aspetta, perché lei dice: siccome quando io ho fatto carriera negli anni 80-90 nel cinema e nelle serie TV, di quelle basic, niente di hard e niente di hot, capite bene che non c'era la possibilità di farsi vedere nella vita quotidiana. E io sto utilizzando OnlyFans per farmi conoscere dai miei fan un po' più approfonditamente.
1: Per quanto riguarda però la vita quotidiana, infatti, dov'è che guadagna? La gente, sai che cosa le chiede?
0: Cosa le chiede?
1: Siccome che se comunque c'ha il fagiolo, ce l'ha.
0: Questa volgare del fagiolo. C'ha un po' di soldi messi da parte.
1: Un po' di soldi, insomma, vive la casa bella. Dice, un fan, per esempio, dice lei, mi ha chiesto di realizzare un video mentre pesto l'uva a piedi nudi.
0: Non ti toccare.
1: Nella sua
0: non ti toccare, che qua sei scemo.
1: Stavo immaginando sta signora bella di 85 anni con il piedino, non vuoi capito? Con lo smalto. Sbeccato rosso con i piedi nell'uva.
0: Dai, fai anche l'onomatopea dell'uva che si schiaccia. No, io volevo dire a Donna Mills, volevo solo dirle che se tu vuoi mostrare approfonditamente, visto che oggi ci sono i mezzi, la tua vita quotidiana, lo fare su OnlyFans, lo puoi fare su Instagram.
1: Esatto.
0: Lo puoi fare su TikTok.
1: Io vorrei dire a Donna Mills.
0: Che ci vuoi dire a Donna?
1: Ma cara, ma la pensione, cioè non ti basta, ma va bene così.
0: No, lì il sistema pensionistico negli Stati Uniti, sai che è un pochino
1: sempre
0: diverso.
1: Sempre molto bello comunque OnlyFans.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ma posso dedicare
1: Carmela.
0: Posso dedicare a un po' di zie che dalle mie parti si chiamano Carmela?
1: È per piacere, dai, però come sei banale,
0: Allora, intanto, cari signori miei, l'argomento si fa caldo, si fa molto hot, perché noi dobbiamo parlare di questo rapporto del Censis. Prima abbiamo parlato di Donna Mills che si è messa sui social,
1: esatto,
0: su OnlyFans,
1: eccetera, eccetera. Ma attenzione, la domanda è la seguente. Cosa trovano davvero erotico gli italiani?
0: Attenzione,
1: adesso entriamo nel profondo
0: rapporto del Censis che si intitola Il piacere degli italiani, riadattato anche per Ciro.
1: Un campione rappresentativo su 1000 uomini, 1000 persone.
0: Il piacere degli italiani in Thailandia.
1: Mamma mia, quanto sei buona. Allora, 1000 persone tra i 18 e i 60 anni.
0: Ne è venuto fuori un quadro molto preciso. L'80% degli italiani ama sperimentare.
1: Beh,
0: ok? Dice: io sono molto curioso, mi piace sperimentare, ma c'è una contrapposizione. Perché questo stesso 80,4% dice di essere monogamo.
1: Yes.
0: Quindi vuol dire che si sperimenta, sì, ma lo si fa in coppia.
1: Allora,
0: cioè con il proprio partner.
1: No, mi stavo perdendo perché sto leggendo altre cose. Perché poi molte persone dicono: attenzione, la scarsa igiene del partner viene indicata come sgradevole per l'81% delle persone.
0: Sì, esatto. Se non ti lavi.
1: Lo sai che in termini di seduzione significa che tu puoi avere il fisico più bello del mondo.
0: Sì.
1: Sei stupendo. Cioè,
0: grazie.
1: Ma se feti a carogna,
0: questo è molto
1: tutto.
0: Brutto.
1: Ma attenzione, c'è la voce. Attenzione, per molte persone la voce è uno degli elementi più erotici.
0: E questo è uno dei motivi
1: noi, ragazzi,
0: per cui
1: ci lavoriamo.
0: Ciro è rimasto vergine.
1: Ma come ti permetti? Io c'ho la voce troppo sensuale.
0: Sei la prova del fatto che la voce non è necessariamente, non deve essere profonda e calda per attizzare, perché attizzi anche tu. Io volevo solo dire una cosa però alla nostra regia, scusa.
1: Dici.
0: Non si può mai fare i seri.
1: Sì.
0: Se stiamo parlando di un rapporto del Censis che si chiama Il piacere degli italiani, ma perché devi mettere una musica così?
1: Ma che la musica ci sta sempre, perché comunque
0: crea
1: l'effetto.
0: Ma sembra la cosa dello struscio che adesso spengono le luci e io e te ci saltiamo addosso e ci limoniamo. Allora,
1: Allora io vorrei chiedere a chi ci sta ascoltando in questo momento, per voi cos'è sensuale?
0: Veramente erotico.
1: Perché ragazzi, può essere qualsiasi cosa, anche guidare la macchina.
0: Certo.
1: Il
0: certo.
1: modo di guidare la macchina, magari per molte donne, cioè a me l'uomo mi attizza perché la guida in un modo particolare.
0: Assolutamente.
1: Hai capito? Sta fuori dal benzino in verticale sul cofano.
0: Potrebbe essere. Dai, mi piace perché, ripeto, il Censis ha fatto un sondaggio, ha fatto uno studio che si intitola Il piacere degli italiani, cioè cosa erotico per gli italiani. Noi vogliamo sapere cosa è erotico per gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: Può essere qualcosa di fisico, qualcosa riguardo al comportamento.
0: Esatto, dai, 347 490 0042. Pasquale, che va qualcosa di erotico?
1: No.
0: Zero, eh.

0: Fischissa a te che hai superato quel concorso per cui hai studiato tanto e ti senti al settimo cielo. Chischissa a te che lo sai bene, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
2: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss Kiss.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Kiss Kiss.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Ken Cremont su Radio Kiss Kiss, anche la voce di Serena Brancale e Id Colors, con Stash dei
1: Colors.
0: Allora, 17:23, noi abbiamo fatto una domanda molto semplice sulla scia dello studio del Censis, che è il piacere degli italiani, cioè cosa gli italiani trovano erotico,
1: ecco,
0: che può essere un atteggiamento, può essere un particolare del corpo. Lo abbiamo chiesto agli ascoltatori e la voce pare che sia una delle cose.
1: Attenzione, la voce sì, esatto, anche voglio. Marcella scrive: ragazzi, per me è molto sensuale la voce. La barba.
0: Anche sulle donne.
1: È l'uomo ben dotato. No, l'uomo ben dotato, dici, va bene.
0: L'uomo ben dotato di cosa? Chi è?
2: La voce molto sensuale, ad esempio quella di Alfio.
0: Vabbè, ma così però.
1: No, vabbè, ma non puoi dire questo. Adesso che Alfio però...
0: Adesso
1: c'entra.
0: Però mi fai. Allora, sì, la voce sicuramente, ma io stavo vedendo anche chi ci scrive. Ragazzi, a me fanno impazzire i polpacci delle donne.
1: Bello,
0: i
1: molto interessante.
0: Cioè, non la coscia, non il piede, il polpaccio.
1: O invece ti dico un'altra cosa.
0: No, però.
1: No, ti dico un'altra cosa, però in questo momento mi devo spogliare.
0: No, non ti devi
1: lo
0: spogliare.
1: Lo devo dire.
0: Non è necessario che tu ti spogli. Lo puoi dire, ma non ti devi spogliare, certo.
1: La caviglia.
0: Hai caviglia.
1: Altissimo. Io quando vedo quella caviglia simpatica. E si vede il tendine d'Achille.
0: Sì.
1: E tu hai là. Il si vede talmente. È talmente. Che sapete? Tu vuoi andare di là.
0: E basta. Allora.
1: Attenzione, Francesco.
0: Che dice
1: Francesco da San Martino.
0: Stamattina in pensi.
1: Io reputo sensuale gli occhi, i capelli e il sorriso.
0: Il sorriso anche io tantissimo. È una cosa che trovo molto molto erotica. Ci sono delle persone che sorridono in una maniera così particolare che risulta del... No, non tu.
1: Guarda che sorriso. Dammi un primo piano, animale. Vieni qua.
0: Non tu, no.
1: Fallo vedere.
0: Credo che la simpatia possa essere, tra l'altro, anche nel rapporto del Censis veniva fuori.
1: Veronica
0: simpatia.
1: Dice lo stile di guida e il tipo di musica che sceglie. Importante.
0: Ah, caspita. Io ho scelto questa. Vediamo se funziona. This ain't it.

take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, to the flow now, ooh.

0: E devo dire che con questa canzone di Dave, con Temps, io ho imparato cos'è lo shimmy shimmy, cioè il rain dance è proprio uno shimmy shimmy, è una danza particolare che io non saprei neanche riprodurre, quindi io quando ballo non sono sensuale, ma ci sono un sacco di persone che hanno
1: detto il movimento del corpo, ovvio, ragazzi, sia maschile che femminile, è sensuale. Io quando vedo gli uomini che sanno ballare sono invidioso,
0: sono
1: e tra l'altro io ballo
0: dipende dai momenti.
2: Grazie, tu hai una voce troppo sexy.
1: Ma grazie, mai, che finta.
3: Grazie mille, questa è la mia vera voce senza diaframma.
0: Allora, no, c'è il messaggio da parte di Luca che dice: le fossette dietro la schiena, ricordiamolo, gli occhi di Venere.
1: No, i poggiapolli
0: no,
1: si chiamano
0: occhi di Venere.
1: Attenzione. Raffaella ci scrive: ciao Kiss Kiss.
0: Che dice?
1: Per me è erotico guardare tuo marito.
0: Mio marito.
1: Tuo marito.
0: No, dice suo marito, intende un marito generico.
1: Ah, ho capito, tuo marito in genere, che aggiusta qualcosa in casa, qualsiasi cosa in casa che si rompe.
0: Si prende cura delle cose. Lo stesso Luca che ha detto le fossette
1: io
0: dietro.
1: Io so fare l'elettricista, come vedete?
0: No.
1: Imitazione dell'elettricista.
0: No, quello è all'idraulico. Quello è
1: uguale,
0: anche l'idraulico.
1: Basta che si vede la
0: lo stesso
1: del culo.
0: Luca che ha detto che trova sensuali le fossette dietro la schiena, poi aggiunge: e trovo sensuale anche l'osso dell'anca sporgente.
1: No, e qui le danno un problema. L'osso dell'anca sporgente.
0: Mia nonna.
1: Chi è?
4: Secondo me la cosa più sensuale in un uomo è il conto corrente in banca.
1: Ma voi, che brutta, che brutta cosa. Noi non siamo per queste cose.
0: Posso dissentire?
1: Sì.
0: Non sono d'accordo con lei perché trovo che sia sensuale anche il conto corrente di una donna, non solo dell'uomo.
1: Mamma mia, quando parlate di soldi, quando mi date per sé, che per...

0: quei personaggi come Peggy Goo per i quali non devi stare neanche a indagare troppo per trovare qualcosa di sensuale. Sbam, come la vedi? Allora,
1: ma anche loro, attenzione, i cosmonauti borghesi.
0: Ah, vedi che suona forte. Suona forte. Cosmonauti borghesi, tra l'altro anche reduci del successo al PT Pizza in France, no? Di cui siamo partner noi di Radio Kiss Kiss. Noi adesso sentiamo Gomma Americana.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Kiss Kiss. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Bruno Mars, che non delude mai, ci mancherebbe, Oh My Soul su Radio Kiss Kiss. Buon martedì, primo settembre, devo dire un pomeriggio un po' hot, un po' caldo.
1: Pomeriggio sì, un po' hot, ma attenzione perché ci trasferiamo in Cina.
0: Ah, Cina, signori, questo paese che sembra così lontano ma è tanto vicino. O
1: una
0: vicina.
1: Ricca donna, una donna ma ricca, ricca importante, quando sì. Io dico ricca, che sei proprio ricca.
0: Sì. Una donna ricca.
1: Quando dico ricca e parlo di Cina, dico licca licca. Allora, lei non è che aveva una passione per le serie TV, per il cinema, queste cose, ma aveva una passione per una persona in particolare.
0: Un attore in particolare.
1: Un ragazzo.
0: Tale Zhong Yufei, ok?
1: Yufei.
0: Quindi, che Yu. Yufei, non io, no, Yu invece. Che cosa
1: attore
0: decide di fare?
1: Di 23 anni. Questa qua che decide di fare? Decide di acquistare i diritti di una serie TV.
0: Sì.
1: Una serie TV. Che fa? Comincia a produrre questa serie TV.
0: Esatto.
1: TV.
0: Ma perché dici TV? Che
1: TV,
0: ma lo dicevano le sciure negli anni 70.
1: Sto pensando a questa Cristiana.
0: Comunque.
1: Questa che fa? Sì, ovviamente dice: io sono la produttrice, io so tutto, il film è mio, tutto
0: i
1: mio.
0: Soldi, i picci, ce li metto io.
1: Io voglio fare l'attrice protagonista. Okay?
0: Oh, ragazzi, storia di una principessa che aiuta un principe caduto in disgrazia.
1: Esatto, la classe della principessa sul pisello perché voleva il pisello di lui.
0: Dai.
1: Quindi che fa? Si prende e dice: ok, quest'attore sarà il protagonista. Per tutta la durata delle riprese non ha fatto altro che molestare questo ragazzo e fare tutte le scene in cui c'erano i baci.
0: Ha inserito un sacco di scene abbastanza erotiche e più 60 scene di bacio, che sono più delle puntate stese, perché se non sbaglio le puntate erano 40, 45, qualcosa del genere. Lei ci ha messo 60 scene di bacio, tra l'altro anche esagerando un pochino, perché in alcune scene si vede proprio che lei sfodera la lingua.
1: La chiamano il ramarro cinese, il lamallo.
0: Si intreccia con l'attore come un cesto di vimini proprio. Va
1: comunque
0: bene.
1: Alla fine lui l'ha denunciata, perché dice: ragazzi, cioè è vero, io ho lavorato e ho seguito il copione, cioè, ma io sono stato molestato palesemente,
0: sì,
1: per tutta la durata.
0: Ma mi fa strano, perché sai che adesso il mondo va in tutt'altra direzione. Dopo un po' di esagerazioni sui vari set di Hollywood,
1: sì,
0: adesso c'è la figura dell'intimacy coordinator.
1: L'intimacy coordinator, che cos'è?
0: L'intimacy coordinator. Beh, è una figura professionale che esiste sui set di Hollywood, che deve assolutamente presenziare,
1: sì,
0: alle scene erotiche e cercare di capire, di tutelare i limiti da raggiungere,
1: consentiti,
0: con gli attori e con gli attrici.
1: Questa è una cosa che dovrebbero fare anche nelle radio
0: italiane,
1: perché quello che succede qui nei corridoi è scandaloso.
0: Da che pulpito!

0: Kid su Radio Kiss Kiss, storia della musica, l'anno il 1984.
1: Anno importantissimo perché sul lungomare di Vasso creammo la prima biancheria.
0: No, si chiama negozio di intimo.
1: Biancheria.
0: Ma che vuol
1: Vendevamo
0: dire?
1: Anche l'intimo, ma è tutto.

0: 1984, che pezzo, such a shame.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Una buona serata e bentrovati. La guerra in Ucraina, 12 morti negli ultimi raid russi su Kiev e Odessa, un morto nel contrattacco su infrastrutture petrolifere russe. Il presidente ucraino Zelensky ha rimproverato gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi. Nelle ultime due settimane il mondo intero, l'Europa, il mondo che ci sostiene, è stato in vacanze e questo lascia un retrogusto molto sgradevole, non posso fare a meno di condividerlo, ha detto. Non è il momento di normalizzare la presenza russa alle riunioni del G20, così il commissario europeo all'economia ha ribadito la posizione di Bruxelles, che risuona con la protesta degli altri leader europei per la presenza al summit di Asheville negli Stati Uniti del ministro russo Siluanov. Credo che la posizione europea sia nota, dice Dombrovskis al punto stampa. Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista è previsto per giovedì, lo si apprende da fonti ben informate che spiegano come l'intenzione sarebbe quella di anticipare il volo da Cuba a domani, ma difficilmente si riuscirà ad organizzare il trasferimento prima del 3 settembre. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un persistente mal di testa e un malore mentre era nel paese per realizzare un reportage. Ancora a cronaca, tre fratelli di 56, 61 e 65 anni sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro, ancora non è chiaro chi, avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle vittime. Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio degli ispettori al Tribunale di Torino per verificare sulla vicenda del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo solo 48 ore nonostante l'accusa di abusi di violenza sessuale su due donne, di cui una tredicenne, nel mini market dove lavorava come commesso. Il GIP aveva disposto l'obbligo di firma perché l'uomo incensurato si sarebbe mostrato pentito. Si è spento all'età di 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, prolifico saggista, esperto di biblismo, Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica di cui era priore nel 2017. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa di problemi di salute. Lo sport, calcio al via sedicesimi di Coppa Italia. In questi minuti Parma-Cremonese, alle 21 Torino-Monza. Tennis, prosegue il primo turno degli US Open, ora in campo Flavio Cobolli contrapposto all'argentino Comezana, a seguire Bellucci contro l'ungherese Piros, Musetti con il britannico Ferri, Passaro contro l'olandese De Jong e Guerrieri che se la vedrà con l'australiano De Minor. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie, grazie Cristina Manco.
5: Perché la terza ora, sai, è no, quella un però, po' più formale, capisco. Un po' più.
0: Sì, ma sembra che tu ci stia provando con Cristina Manco, no, che è una figura professionale che va tutelata e rispettata.
5: Anche io già ci ho provato.
0: Allora, grazie Cristina Manco, grazie ovviamente a tutta la redazione che lavora incessantemente, instancabilmente per le news.
5: Allora, attenzione.
0: Terza ora di Corriere di Kiss Kiss, siamo convinti di volerla portare. Cosa stai cercando?
5: Non sto cercando, tutto a posto, qua sul bancone.
0: Alfio e Ciro, è martedì 1 settembre, c'è Pasquale Viola in regia, c'è Luigi Fischetti in regia TV, ci potete guardare sul 158 del digitale.

0: Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio, 18.04, è quasi ora di cena, per molti che magari
1: ti dico che cosa ho mangiato
0: non
1: a pranzo.
0: Voglio, non lo voglio sapere.
1: Come non lo vuoi sapere?
0: A parte che me l'ha già detto.
1: Scusa. Allora che fai fu brillante? Non lo voglio sapere.
0: Vabbè, cosa hai mangiato a pranzo? Diciamo anche agli ascoltatori.
1: Riso, no risotto, che risotto già significa che il piatto è buono.
0: Okay.
1: Riso in bianco,
0: ecco.
1: Un tonno e limone.
0: Buono.
1: Ma che c'ho la diarrea?
0: Scusa, dove sei andato nel reparto?
1: No, sono andato con Danilo, abbiamo mangiato, volevamo fare una cosa leggera. Quindi quando ho detto, c'ho risotto tonno.
0: Il riso non è leggero.
1: Tonno e limone.
0: Ma infatti vabbè, posso dire, ti vedo
1: ma
0: molto.
1: Ma c'ho una fame, ragazzi.
0: Sarà per questo che ti vedo particolarmente in forma oggi, perché hai mangiato leggero. Ehi, allora, comunque non è questa la motivazione per
1: allora,
0: cui noi cominciamo.
1: Abbiamo Gio di fronte che lui conosce
0: il
1: bene i termini
0: media.
1: Inglesi. Questa offesa che mi ha fatto, come si dice?
0: No, non è
1: body shaming.
0: Non è body shaming.
1: Questo è body shaming,
0: si chiama Ciro shaming, che è proprio
1: io
0: tutta un'altra categoria.
1: Io ho ricevuto body shaming.
0: Allora, facciamo gender shaming a questo punto, perché andiamo a parlare di Kendall Jenner e Jacob Elordi. Sapete, una roba che era partita un po' come una storiella così tra vips, che invece pare che stia, come dire,
1: sta andando avanti. È una storia che va avanti. Lui,
0: molto.
1: Bellissimo, bravissimo attore, fortissimo. Lei, Kylie Jenner, non so che fa questo.
0: Ma come? Ma scusa, Kendall Jenner è una delle modelle più.
1: Attenzione, dov'è la notizia? La curiosità. Curiosità è che
0: pare
1: ovunque si vada,
0: sì.
1: Paghi lei. Vai al ristorante, paga lei. Vanno a fare la visita, il viaggio.
0: È venuto
1: lei.
0: Fuori dai social che loro stanno girando tanto, stanno viaggiando per il mondo, perché sai che l'alcova d'amore a un certo punto non basta più. Quando...
1: Secondo indiscrezioni
0: sì.
1: della signora Titina del
0: ma chi
1: secondo
0: è la
1: piano.
0: La signora Titina, non ti permettere.
1: Attenzione, alcuni amici ritengono che i genitori di lei.
0: Sì. ma cos'è?
1: Vabbè, i genitori di lei si siano lamentati. Dici, ma non è giusto che stai pagando tutto tu, figlia mia.
0: Ma non è che
1: non ti ho insegnato niente. E che cos'è? Gli ha detto la mamma.
0: È la dote. Avranno lasciato la dote.
1: Comunque,
0: se la deve spendere. Scusa.
1: Ragazzi, capiamo. Parliamo di questo.
0: Approfondiamo l'argomento. Tra poco, nei corrieri di Kiss Kiss.

0: piace, Gabbani continua a piacerci sempre di più con Summer Funk. Allora, stavamo argomentando, o meglio, stavamo raccontando di Kendall Jenner e Jacob Elordi, che pare stiano vivendo un grande momento della loro relazione, però è venuto fuori un rumor sul fatto che sia lei a pagare tutti i viaggi, tutte le cene, tutti gli alberghi. E c'è un po' di polemica, devo capire per quale motivo.
1: C'è la polemica perché i genitori di lei si sono arrabbiati dicendo: non è giusto che debba pagare tu, cara figlia mia. Ma lei come si è giustificata? Lei ha detto: lui mi fa stare talmente bene,
0: sì,
1: è tranquillo, mi fa stare serena. Secondo me, vabbè. Che non fare gesti, Fischetti, quell'animale.
0: Fischetti, però anche lei è la
1: che
0: prego.
1: Che io sono serena, anche perché molte volte viaggiamo perché io devo fare uno shooting, io devo fare una sfilata, una cosa, cioè lui viene con me ed è giusto che paghi io.
0: Posso dire una cosa a nome di tanti che la penseranno in questa maniera? Dobbiamo smettere di vederla in questo modo. Dobbiamo smettere di vedere.
2: Affio, ma che stai dicendo?
0: Fammi
2: ma che messaggio stai dando?
0: Amica, non ho ancora detto niente.
1: È il classico uomo che esce con le persone, con le donne, con le e non paga. Non offri niente.
0: Dobbiamo.
1: Tu sei un
0: Ma se non mi fate esprimere il concetto.
1: Solo perché dobbiamo stare al passo con i tempi. Tu a piacere tuo stare al passo con i tempi.
0: Non mi fate dire quello che voglio dire. No, dobbiamo smettere di vedere il fatto che qualcuno paghi il conto, uomo o donna che sia, come un fatto di superiorità. Ragazzi, è una è un gesto di cortesia, è una cosa che viene dal
1: cuore.
0: Allora
1: stai dicendo quello che penso io.
0: Dicendo quello che dici tu.
3: Ragione, Giro. Grande Giro.
0: Ma quello dicendo io. Ma scusa, uno paga no, perché quello è superiore. No,
1: no,
0: uno
1: non
0: paga
1: è una questione di galanteria. Se io esco con una donna devo pagare io perché sono un signore.
0: No, poi lascia perdere. Lascia perdere perché c'è il quarto fine, perché i primi tre vanno.
1: Ma non è una questione di fine, dai, ma perché
0: i primi tre vanno a vuoto.
1: Ma quando esco con tua sorella, vedi, c'è un fine lì.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
1: Kiss Kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Yes, yes. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Kiss Kiss.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

Non è carino proprio per niente applicare a Madonna il detto gallina vecchia fa buon brodo. Non è carino, lo dico a chi si agganciava a quanto detto poco fa su Madame e la sua battuta sul palco. Comunque nella musica ci sono cavalli di razza che corrono molto più forte dei puledri, e questo si sa, e un esempio su tutti è proprio lei, Madonna. A Ferragosto ha spento 68 candeline ed è in pista dagli anni 80, ricordiamolo. Praticamente mentre le nuove pop star cambiano trend ogni 2 settimane su TikTok, lei è ancora lì a dettar legge, dimostrando che l'anagrafe è solamente un'opinione e che l'usato garantito asfalta la gioventù. Altro che rottamare, altro che, qui parliamo di pilastri che mantengono in piedi gli stadi. Maroon 5 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. State con me, tra poco vi consegno un green key.

0: Pianeta meraviglioso dove il buio è totale, dove l'acqua è gelida e la pressione è schiacciante. Sto parlando del fondale del Mar Glaciale Artico, un posto apparentemente impossibile per la vita e che invece è appena diventato teatro di una scoperta straordinaria, perché proprio in questi giorni gli scienziati della Deep Arctic Expedition, calando un robot super tecnologico a 3000 metri di profondità, si sono trovati davanti uno spettacolo mai visto prima. Hanno scoperto cioè un intero mondo sottomarino sconosciuto finora alle mappe, e la vera meraviglia è che quella roccia è in realtà un'oasi di colori, perché è una foresta incantata negli abissi, densissima, popolata da spugne giganti, crostacei rarissimi, coralli, bambù che sembrano sculture d'arte, insomma un paradiso incontaminato, e speriamo che resti tale, e che ora diventerà ufficialmente area protetta. Diciamo che è la firma più bella della natura, no? Così, che ci mostra appunto come la vita poi alla fine trovi sempre una strada, anche nei segreti più profondi della terra.
1: Green Kiss. Green Kiss.

Midnight Sky, meravigliosa Miley Cyrus, che adesso si farà chiamare da oggi in poi solamente Miley, quindi memorizziamo il suo nuovo nome, non sarà difficile. Abbiamo un new kiss in arrivo, si tratta del nuovo singolo di Sienna Spyro, estratto da Visitor. Il disco di Sienna Spyro che inanella un gioiellino dopo l'altro, come questo.

0: New Kiss, la nuova di Sienna Spyro. Buonasera, benvenuto Lorenzo Tedici del Meteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, senza fenomeni associati, sereno altrove. In giornata qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per il resto non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Massime tra 28 e 32 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
5: Yes. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

Buonasera, buon martedì sera a voi con Radio Kiss Kiss, la musica più bella, con me Rita, con Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Vogliamo aprire insieme una pagina dedicata alla musica internazionale, però con un pensiero affettuoso allegato, un pensiero che peraltro unisce oggi i fan di tutto il mondo, perché c'è una certa apprensione per le condizioni di salute di Lionel Richie. Non so se avete letto, è stato ricoverato a St. Louis dopo un suo ultimo concerto. I media americani confermano che si trova in terapia intensiva, però dallo staff filtrano notizie che invitano alla calma. Il ricovero nel reparto è scattato soprattutto per estrema cautela e per fare una serie di accertamenti legati a una forte disidratazione. Questo è quanto. Comunque Lionel Richie ha voluto chiudere lo show pur non sentendosi proprio in formissima, cantando l'ultimo brano da seduto, e noi insomma vorremmo mandargli, come dire, un abbraccio immenso, augurandoci che questa sia solamente una brevissima sosta prima poi di rivederlo a saltellare di nuovo sul palco. The Script, pezzo magnifico per voi su Kiss Kiss, We Cry.

abitudini Mace con Salmo e Colapesce qui su Radio Kiss Kiss. Allora, nelle librerie sta per arrivare un vero e proprio caso editoriale, cioè non è ancora uscito questo libro ma già se ne parla come un caso editoriale. Si intitola Una vita in musica ed è il libro fotografico e di memorie firmato Mary Austin. Chi è Mary Austin? È la storica ex compagna e anche musa intramontabile di Freddie Mercury. Allora, questo libro, così come è stato presentato, promette un ritratto intimo del frontman dei Queen, quindi dai primi passi a Londra fino al successo mondiale che tutti conosciamo. Ora, e così pensavo oggi leggendo questa notizia, che è innegabile che Mary Austin sia stata l'unica a conoscerlo davvero prima che Freddie diventasse famosissimo, però sorge spontanea una riflessione: per quanto intimo, resta pur sempre il punto di vista di un'altra persona, ok? Quindi il vero Freddie, quello dietro le quinte, appartiene solamente a se stesso e purtroppo non potrà più parlarci, ecco. Quindi questo libro sarà pure, come dire, una testimonianza straordinaria e è un pezzo probabilmente di storia, però forse la verità più autentica di un mito rimane poi sempre intrappolata nelle sue canzoni, nella sua musica. Insomma, mi piace pensare così. 1982 arriva un History Kiss, Culture Club, Boy George protagonisti. Il coraggio di essere esattamente se stessi, questo ci hanno insegnato i Culture Club e soprattutto Boy George, che appunto si affacciava al mondo delle classifiche e al mondo in generale con Do You Really Want to Hurt Me?

Quando Boy George insieme ai Culture Club comparvero per la prima volta sullo schermo in Top of the Pops, chi se lo ricorda? Celebre programma TV della BBC degli anni Ottanta, spuntò l'arcobaleno, cioè anche le TV in bianco e nero diventarono improvvisamente a colori, tutto merito appunto di Boy George, personaggio meraviglioso. Do You Really Want to Hurt Me apre la seconda parte del nostro appuntamento di oggi, Peggy Goo insieme ad Aira Star, ma dopo aver salutato Pasquale Viola in regia e tutti voi con un abbraccio, buon viaggio con Kiss Kiss.

Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera. Dua Lipa appena ascoltata con Levitating. Se c'è una cosa che unisce le star, le superstar, le pop star internazionali a noi tutti comuni mortali è che davanti a un piatto di pasta crolla ogni barriera. Allora, prendete Dua Lipa, ha appena pubblicato la lista dei suoi 5 posti del cuore per mangiare in Italia, quindi ha toccato Milano, Roma, Napoli e Palermo. Il mio commento, cioè lo voglio fare. Allora, bellissimo che giri il nostro paese per scovare le eccellenze, ma ammettiamolo, fare la spesa culinaria in Italia è un po' come, che dire, giocare alla PlayStation con i trucchi per vincere facile. Cioè, dalla carbonara alla pizza napoletana fino alle arancine e ai cannoli siciliani. Cioè, è impossibile sbagliare, no? Non ti puoi sbagliare. Cara Dua Lipa, ti fa onore la ricerca, ma per innamorarsi del cibo da noi basta molto poco. Pochissimo.

Lì in Puglia è bagnata, bagnatissima. Si è ripetuto anche quest'anno, come ogni anno, il rito del bagno propiziatorio, che secondo la tradizione protegge dai malanni durante l'inverno. Cioè a Monopoli, turisti e cittadini di Monopoli vanno tutti a fare il bagno all'alba, proprio per questo motivo. Per proteggersi, si dice che fare il bagno all'alba del primo settembre protegga dai malanni durante l'inverno. Ci credo, ci voglio credere. Intanto saluto Monica, che in uno scatto appunto testimonia di aver aumentato le sue difese immunitarie nella maniera più bella possibile. Soul e Charlie Winston per voi su Radio Kiss Kiss. Questo è un pezzo del 2000.

0: Chischi sa te che con un calice di buon vino e la compagnia dei tuoi amici sei davvero felice. Felice, felice. Chischi sa te che dedichi la tua vita per aiutare i più piccoli e loro ti vogliono tantissimo bene. Bene, bene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: I present the best of the best, il meglio del meglio. 50 anni di Radio Kiss Kiss e la musica più bella 1976-2026. Sei il benvenuto ascoltatore, sei la benvenuta ascoltatrice, anche puoi esprimere il tuo gradimento e cosa ti ricorda la canzone che stiamo per sentire e le canzoni da qui fino alla mezzanotte, con qualche piccola parentesi legata all'attualità, al 347-490-0042, pronti con i vostri ricordi. I maledetti del rock. Kurt Cobain, la voce dei Nirvana, che visse una forte dipendenza all'eroina. Jim Morrison, il leader dei Doors, che legò la sua immagine e la sua poesia a un uso smodato di alcol, acidi, psichedelici. Janis Joplin, una delle voci più grandi del blues, del rock, la cui vita fu profondamente segnata dall'abuso di alcol e droghe pesanti. Keith Richards, celebre icona dei Rolling Stones, famoso in tutto il mondo per la sua resistenza leggendaria a ogni tipo di sostanza stupefacente, per non parlare di Ozzy Osbourne, rest in peace again. Eric Clapton scrisse Cocaine, ovvero cocaina, ma non come inno alla sostanza, ma per combattere la stessa. Fu il più grande fraintendimento della storia della musica rock. Può andare la nostra roulette per dirci l'anno esatto.
0: 1977.

0: Il mondo conobbe definitivamente il talento di Slow Hand, questo l'appellativo per Eric Clapton. 1977, Cocaine. In quello stesso anno c'era uno dei primi film di grande successo di Steven Spielberg, ovvero Incontri ravvicinati del terzo tipo, che offrì una visione piuttosto friendly, amichevole e profonda del contatto con gli alieni, che spesso invece al cinema sono stati descritti in modo molto diverso e soprattutto molto pericoloso. Vi porto da Lorenzo Giovanotti, quando da pochi anni aveva smesso di fare il disc jockey a Roma, alla discoteca Veleno, prima di essere scoperto appunto da Claudio Cecchetto e diventare una star, e aveva ancora nella pelle, nella mente, nei ricordi la gente della notte, quando la notte viene dipinta come un universo parallelo, protetto, lontano dal caos, dallo stress del mondo di giorno, senza traffico, con le strade tranquille, la notte che viviamo tutte le sere con Io, Tu e Kiss Kiss, questo senso di comunità che oggi chiamiamo comitiva, tra chi frequenta i locali, lavora fino all'alba, cioè si crea una specie di grande famiglia allargata, ci si riconosce sempre, si vedono le stesse facce mese dopo mese, si crea un legame davvero simile a quello di un piccolo paese con tutti i mestieri della notte, compresi i lavori strani. Diceva Lorenzo: sono Giovanotti, faccio il DJ, non vado a letto prima delle 6. Questa canzone diventata leggendaria, di che anno era?
1: 1990.
2: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.

Family della Notte, si ascoltano storie solo a determinati orari e Lorenzo all'epoca visse una notte in particolare in quel di Londra con Massimo e Alberto e curiosamente ci fu la presenza di una star che conobbero i tre ragazzi quando stavano scrivendo e cercando di arrangiare Gente della Notte, cioè una star della musica che collaborò a questa canzone, pensate, Billy Preston, che era gigante della musica soul e R&B. 23:37, facciamo un salto nell'attualità, anche perché li abbiamo conosciuti per tutto il mese di luglio, anche quello di agosto con Magnetic. Tornano i producer, The Boza, Lose Myself.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ci sono i viaggiatori della vacanza di andata e di ritorno e ci sono i viaggiatori eterni della sera, della notte, non solo gli autotrasportatori, ma i viaggiatori notturni che fanno piccoli o medi tratti ogni giorno, ma soprattutto ogni notte. E davvero vi sto per presentare nei 50 di Radio Kiss Kiss, all'interno della rubrica 15, io, tu e Kiss Kiss, qualcosa che con il viaggio ha a che fare, perché vi dà proprio l'idea di guidare di notte con una delle voci del soul, dell'R&B più importanti, soprattutto a cavallo tra gli anni 70 e gli 80. Stiamo parlando di Randy Crawford, che ha un legame con l'Italia piuttosto importante. Duetta a Sanremo con Grazia Di Michele, con Zucchero nel 1992 con la versione inglese di Diamante, nel 1994 con il nostro Enzo Avitabile, e poi ancora una cover di Pino Daniele realizzata da lei stessa, perché Randy Crawford fece Quan Chiove del grande Pino Daniele. In questo caso la collab, si direbbe oggi, la collaborazione con i Crusaders, una band di jazz e di soul convertita anche alla musica pop. Vi faccio sentire una versione anni 80 di una canzone che ha scritto la storia e intitolata Street Life. Può andare la roulette? Il croupier della musica dice
0: 1987.

0: Canzone che visse tre volte, originale 1979, questa particolare versione del 1987 e poi nel 1997 grazie a Quentin Tarantino. È un film che molti ricorderanno, probabilmente uno dei più belli di Tarantino. Sto parlando di Jackie Brown, con un cast pazzesco: Robert De Niro, Samuel L. Jackson. Credo che innamorarsi delle attrici sia una caratteristica tipica degli uomini che invecchiano, si recitava in quel film. Ehi signorina, è da quando siamo partiti che aspetto il mio drink, e lei se ne sta un'ora tappata in quel cacchio di gabinetto. Appena atterriamo sporgerò reclamo formale alla compagnia aerea. Reclamo per cosa? Perché le ho detto, e poi ancora tantissime frasi, tantissime citazioni. Un film da riprendere assolutamente, insieme ai Crusaders, band jazz pop, c'era la voce di Randy Crawford. Vi porto all'inizio dell'era millennials, grazie alla nostra regina Laura Pausini. Tra te e il mare, che anno c'era?
1: 2000.

La sfida tra i passeggeri, ovvero mai di Laura Pausini, no, e di Biagio Antonacci, l'hanno fatta tutte e due nello stesso anno, scritta da Biagio Antonacci al servizio di Laura Pausini. Poi ricordate anche la versione con gli Stones all'inizio di Antonacci, con l'accordo di chitarra da Start Me Up. Grazie Pasquale Viola in regia, grazie a voi comitiva. Domani ci ritroviamo alle 21 e facciamo insieme Io, Tu e Kiss Kiss. Aerosmith Crazy 1993 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti. Good.

0: 15 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.